0: 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova notte di guerra in Ucraina è di almeno 8 morti e 34 feriti il bilancio dei raid russi che hanno colpito Kiev. Secondo le autorità locali, Mosca ha lanciato decine di missili da crociere e balistici, oltre ad un massiccio attacco con droni che ha interessato anche altre regioni del paese. Distrutti edifici residenziali, danneggiato un hotel nel centro della capitale e incendiati diversi palazzi. Sul fronte politico emergono intanto indiscrezioni sul futuro dell'Ucraina. Nei giorni scorsi il presidente Volodymyr Zelensky ha incontrato nella residenza di Stato il generale Valery Zaluzhny, oggi ambasciatore nel Regno Unito ed ex comandante delle forze armate. Secondo fonti dell'Ukrainska Pravda, Zaluzhny avrebbe comunicato la volontà di candidarsi alle future elezioni presidenziali che potrebbero svolgersi già dal prossimo autunno, qualora la situazione bellica lo consentisse. Il mandato di Zelensky è scaduto nel 2024, ma la legge marziale ha finora impedito il voto. L'obiettivo, secondo le fonti ucraine, sarebbe quello di evitare divisioni interne che potrebbero favorire la strategia del Cremlino.
2: Si apre uno scontro destinato ad avere pesanti conseguenze all'interno della Chiesa Cattolica e le febbriani hanno consacrato 4 nuovi vescovi nella sede di Econe, sfidando apertamente Roma, nonostante l'appello di Papa Leone ad evitare lo strappo. Durante la celebrazione, il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, ha dichiarato che il movimento è pronto a pagare qualunque prezzo per, a suo dire, salvare la Chiesa dal Vaticano e tesora la scomunica dei nuovi vescovi.
1: Giornata politica intensa a Roma. Oggi si celebra l'ambasciata statunitense il 250° anniversario dell'indipendenza americana, ma resta ancora incerta la presenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo le recenti tensioni con Donald Trump e tentativi di ricucire i rapporti. Intanto, ieri a Palazzo Chigi la Premier ha riunito i ministri Antonio Tajani, Guido Crosetto e Giancarlo Giorgetti per preparare il vertice NATO del 7 e 8 luglio ad Ankara. Al centro del confronto l'aumento delle spese militari e il programma europeo SAFE. Slitta invece alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale. La maggioranza non ha ancora trovato un'intesa sul tema delle preferenze. Il testo approderà in aula il prossimo 15 luglio.
2: Dopo giorni di temperature estreme arriva una tregua dal caldo, ma il maltempo torna a interessare gran parte dell'Italia. Oggi il bollino rosso per le ondate di calore resta soltanto a Catania e Reggio Calabria, mentre Messina è in arancione e tutte le altre città sono in giallo. Per domani la situazione migliorerà ulteriormente, con criticità previste soltanto in 9 centri urbani. Sul fronte meteorologico però è massima attenzione per piogge temporali. Scatta infatti l'allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, comprese le isole.
1: La cronaca: un uomo di 62 anni è stato ucciso con una coltellata nella sua abitazione a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. I sospetti degli investigatori si concentrano sulla compagna della vittima, una donna di 30 anni. Un altro episodio arriva dall'Abruzzo: è morto durante un inseguimento dei carabinieri il 43enne di etnia rom, condannato per l'uccisione nel 2012 di un tifoso del Pescara. L'incidente è avvenuto tra città Sant'Angelo e Silvi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.
2: Chiudiamo con lo sport. Mondiale di calcio: il Belgio conquista gli ottavi di finale al termine di una sfida spettacolare contro il Senegal. Gli africani erano avanti 2-0 con Diarra e Sarra, ma nel finale dei tempi regolamentari Lukaku e Tielemans hanno riportato il risultato in parità. Nei supplementari è stato ancora Tielemans su calcio di rigore a firmare il definitivo 3-2. Agli ottavi anche gli Stati Uniti, che hanno battuto 2-0 la Bosnia Erzegovina. Gli americani sfideranno proprio il Belgio, ma dovranno rinunciare a Balogun, espulso dopo aver segnato una delle reti.
1: Tennis: Jannik Sinner approda al terzo turno di Wimbledon. Il numero uno del mondo ha superato in 3-7 il portoghese Nuno Borges con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4 e affronterà ora lo statunitense Jenson Brooksby. Oggi in campo anche Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Tira Grant e Jasmine Paolini. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.com.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova notte di guerra in Ucraina. È di almeno 8 morti e 34 feriti il bilancio dei raid russi che hanno colpito Kiev. Secondo le autorità locali, Mosca ha lanciato decine di missili da crociera e balistici, oltre ad un massiccio attacco con droni che ha interessato anche altre regioni del paese. Distrutti edifici residenziali, danneggiato un hotel nel centro della capitale e incendiati diversi palazzi. Sul fronte politico emergono intanto indiscrezioni sul futuro dell'Ucraina. I giorni scorsi il presidente Volodymyr Zelensky ha incontrato nella residenza di Stato il generale Valery Zaluzhny, oggi ambasciatore nel Regno Unito ed ex comandante delle forze armate. Secondo fonti dell'Ukrainska Pravda, Zaluzhny avrebbe comunicato la volontà di candidarsi alle future elezioni presidenziali che potrebbero svolgersi già dal prossimo autunno, qualora la situazione bellica lo consentisse. Il mandato di Zelensky è scaduto nel 2024, ma la legge marziale ha finora impedito il voto. L'obiettivo, secondo le fonti ucraine, sarebbe quello di evitare divisioni interne che potrebbero favorire la strategia del Cremlino.
2: Si apre uno scontro destinato ad avere pesanti conseguenze all'interno della Chiesa Cattolica. I lefebriani hanno consacrato 4 nuovi vescovi nella sede di Econe, sfidando apertamente Roma, nonostante l'appello di Papa Leone ad evitare lo strappo. Durante la celebrazione, il superiore della fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarà, ha dichiarato che il movimento è pronto a pagare qualunque prezzo per, a suo dire, salvare la Chiesa dal Vaticano, e tesora la scomunica dei nuovi vescovi.
1: Giornata politica intensa a Roma. Oggi si celebra all'ambasciata statunitense il 250° anniversario dell'indipendenza americana, ma resta ancora incerta la presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo le recenti tensioni con Donald Trump e tentativi di ricucire i rapporti. Intanto, ieri a Palazzo Chigi, la premier ha riunito i ministri Antonio Tajani, Guido Crosetto e Giancarlo Giorgetti per preparare il vertice NATO del 7 e 8 luglio ad Ankara. Al centro del confronto, l'aumento delle spese militari e il programma europeo SAFE. Slitta invece alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale. La maggioranza non ha ancora trovato intesa sul tema delle preferenze. Il testo approderà in aula il prossimo 15 luglio.
2: Dopo giorni di temperature estreme, arriva una tregua dal caldo, ma il maltempo torna a interessare gran parte dell'Italia. Oggi il bollino rosso per le ondate di calore resta soltanto a Catania e Reggio Calabria, mentre Messina è in arancione e tutte le altre città sono in giallo. Per domani la situazione migliorerà ulteriormente, con criticità previste soltanto in 9 centri urbani. Sul fronte meteorologico però è massima attenzione per piogge temporali. Scatta infatti l'allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, comprese le isole.
1: La cronaca: un uomo di 62 anni è stato ucciso con una coltellata nella sua abitazione a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. I sospetti degli investigatori si concentrano sulla compagna della vittima, una donna di 30 anni. Un altro episodio arriva dall'Abruzzo: è morto durante un inseguimento dei carabinieri il 43enne di etnia rom, condannato per l'uccisione nel 2012 di un tifoso del Pescara. L'incidente è avvenuto tra Città Sant'Angelo e Silvi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.
2: Chiudiamo con lo sport. Mondiale di calcio: il Belgio conquista gli ottavi di finale al termine di una sfida spettacolare contro il Senegal. Gli africani erano avanti 2-0 con Diarra e Sarra, ma nel finale dei tempi regolamentari Lukaku e Tielemans hanno riportato il risultato in parità. Nei supplementari è stato ancora Tielemans su calcio di rigore a firmare il definitivo 3-2. Agli ottavi anche gli Stati Uniti, che hanno battuto 2-0 la Bosnia Erzegovina. Gli americani sfideranno proprio il Belgio, ma dovranno rinunciare a Balogun, espulso dopo aver segnato una delle reti.
1: Tennis: Jannik Sinner approda al terzo turno di Wimbledon. Il numero uno del mondo ha superato in 3-7 il portoghese Nuno Borges con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4 e affronterà ora lo statunitense Jenson Brooksby. Oggi in campo anche Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Tira Grant e Jasmine Paolini. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30, la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta. Cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.
7: Siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del Digitale Terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.

State ascoltando Touring 104.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
3: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Continua inesorabilmente a salire il bilancio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. Gli ultimi dati parlano di circa 2.300 vittime e oltre 11.000 feriti. A dirlo il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana, Jorge Rodriguez. Le persone estratte dalle macerie in vita una settimana esatta dal terremoto sono 6.461. Il presidente ha quindi riferito che i senza tetto contabilizzati dalle autorità sono circa 26.000 e ha sottolineato che il governo sta già lavorando a un piano di ricostruzione rapida. Restiamo all'estero, nuova notte di guerra in Ucraina, il servizio della redazione.
2: È di almeno 8 morti e 34 feriti il bilancio dei raid russi che hanno colpito Kiev. Secondo le autorità locali, Mosca ha lanciato decine di missili da crociera e balistici, oltre ad un massiccio attacco con droni che ha interessato anche altre regioni del paese. Distrutti edifici residenziali, danneggiato un hotel nel centro della capitale e incendiati diversi palazzi. Sul fronte politico emergono intanto indiscrezioni sul futuro dell'Ucraina. Nei giorni scorsi il presidente Volodymyr Zelensky ha incontrato nella residenza di Stato il generale Valery Zaluzhny, oggi ambasciatore nel Regno Unito ed ex comandante delle forze armate. Secondo fonti dell'Ukrainska Pravda, Zaluzhny avrebbe comunicato la volontà di candidarsi alle future elezioni presidenziali che potrebbero svolgersi già dal prossimo autunno, qualora la situazione bellica lo consentisse. Il mandato di Zelensky è scaduto nel 2024, ma la legge marziale ha finora impedito il voto. L'obiettivo, secondo le fonti ucraine, sarebbe quello di evitare divisioni interne che potrebbero favorire la strategia del Cremlino.
1: Almeno 6 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato ieri in un condominio di 10 piani ad Anversa. Una densa colonna di fumo si è elevata dall'ottavo piano dell'edificio nel quartiere di Linkerover. Un video drammatico mostra un uomo che si cala dal suo balcone attraverso una finestra di un vicino per sfuggire al fumo nero. Nel condominio vivono più di 200 persone distribuite su 80 appartamenti. La cronaca: un uomo di 43 anni è morto al culmine di un inseguimento ad altissima velocità con le forze dell'ordine quando è finito fuori strada con lo scooter dopo non essersi fermato a un alt dei carabinieri. È avvenuto nella serata di ieri tra Città Sant'Angelo in provincia di Pescara e Silvi in provincia di Teramo. Lo sport, il tennis a Wimbledon: Jannik Sinner ha superato il portoghese Nuno Borges in 2 ore e 31 minuti di gioco con un secco 3-0 e con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4. L'altoatesino rischia nel secondo set e va sotto di un break, ma rimonta e allunga poi definitivamente nel terzo parziale. Ora per Sinner c'è la sfida con lo statunitense Jenson Brooks-Pay, vittorioso per 3-0 sul peruviano Buse. Avanti anche Novak Djokovic, che ha battuto in 3 set Stefano Tsitsipas qualificandosi al terzo turno. Il serbo, ex numero 1 al mondo, ha vinto per 6-3, 6-4, 6-2 in appena 1 ora e 28 minuti, e al prossimo incontro se la vedrà con il francese Arthur Rinderknecht. Tra gli altri risultati del tabellone maschile, hanno superato il secondo turno anche Daniel Medvedev, il canadese Félix Auger-Aliassime e il brasiliano Joao Fonseca. Per gli italiani oggi alle 12 Lorenzo Sonego affronta il canadese Diallo, nel pomeriggio Flavio Cobolli se la vedrà con l'australiano Duckworth, mentre Matteo Berrettini affronta il francese Arthur Fils. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità: biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
7: Questa è Radio Touring 104.
8: State ascoltando Touring 104.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Iniziamo dal nord, sull'Emilia Romagna centro-orientale le precipitazioni proseguiranno fino a metà mattinata. Nel pomeriggio persisterà qualche residuo rovescio sui rilievi del Veneto e sull'Appennino romagnolo, prima di un deciso miglioramento con ampie schiarite. Sulle restanti regioni settentrionali prevarrà invece il bel tempo con cieli in prevalenza sereni. Al centro il maltempo sarà protagonista. Sulla Sardegna la nuvolosità aumenterà gradualmente dalla tarda mattinata, darà origine a temporali sparsi destinati a esaurirsi in serata. Sulle regioni peninsulari sono attesi temporali anche intensi, localmente accompagnati da grandinate. Dal pomeriggio i fenomeni inizieranno ad attenuarsi sulla Toscana settentrionale, mentre in serata il miglioramento si estenderà progressivamente anche al resto del centro. Al sud e in Sicilia la notte trascorrerà con cieli parzialmente nuvolosi, dal mattino arriveranno temporali su Campania, Molise e Gargano, destinati ad estendersi successivamente al resto del meridione, con la sola Sicilia meridionale che resterà in gran parte ai margini del peggioramento. I fenomeni potranno risultare di forte intensità, accompagnati anche da grandine, soprattutto tra la Campania e le zone di confine tra Puglia e Basilicata. In serata persisteranno ancora alcuni temporali tra Campania e Basilicata e sul settore settentrionale della Sicilia, mentre altrove si faranno strada graduali schiarite. Le temperature minime saranno in sensibile diminuzione al nord, su Toscana, Umbria e Marche, mentre resteranno pressoché stazionarie sul resto del paese. Le massime aumenteranno su nord-ovest, Lombardia, Trentino Alto Adige e Calabria, ma subiranno un deciso calo su gran parte delle altre regioni. I venti soffieranno moderati, localmente forti, di maestrale sulla Sardegna e occidentali sulla Sicilia. Sul resto d'Italia saranno inizialmente deboli e variabili, ma tenderanno a disporsi da nord-est, rinforzando su Liguria, Emilia Romagna e lungo il centro-sud peninsulare. Raffiche anche molto forti accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna sarà agitato con moto ondoso in attenuazione dalla sera. Il canale di Sardegna e la parte settentrionale dello stretto di Sicilia saranno molto mossi, tendenti ad agitati, mossi o molto mossi anche il Mar Ligure e il Tirreno sud-occidentale, mentre gli altri bacini risulteranno generalmente mossi con un aumento del moto ondoso sullo Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri di vini. L'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un Cuore con le Ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone.
3: Bagnara Calabra vi aspetta. Cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare. Evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del digitale terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.

0: During 104 Notizie.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Continua inesorabilmente a salire il bilancio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. Gli ultimi dati parlano di circa 2.300 vittime e oltre 11.000 feriti. A dirlo il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana, Jorge Rodriguez. Le persone estratte dalle macerie in vita una settimana esatta dal terremoto sono 6.461. Il presidente ha quindi riferito che i senza tetto contabilizzati dalle autorità sono circa 26.000 e ha sottolineato che il governo sta già lavorando a un piano di ricostruzione rapida. Restiamo all'estero, nuova notte di guerra in Ucraina, il servizio della redazione.
2: È di almeno 8 morti e 34 feriti il bilancio dei raid russi che hanno colpito Kiev. Secondo le autorità locali, Mosca ha lanciato decine di missili da crociere balistici, oltre ad un massiccio attacco con droni che ha interessato anche altre regioni del paese. Distrutti edifici residenziali, danneggiato un hotel nel centro della capitale e incendiati diversi palazzi. Sul fronte politico emergono intanto indiscrezioni sul futuro dell'Ucraina. Nei giorni scorsi il presidente Volodymyr Zelensky ha incontrato nella residenza di Stato il generale Valery Zaluzhny, oggi ambasciatore nel Regno Unito ed ex comandante delle forze armate. Secondo fonti dell'Ukrainska Pravda, Zaluzhny avrebbe comunicato la volontà di candidarsi alle future elezioni presidenziali che potrebbero svolgersi già dal prossimo autunno, qualora la situazione bellica lo consentisse. Il mandato di Zelensky è scaduto nel 2024, ma la legge marziale ha finora impedito il voto. L'obiettivo, secondo le fonti ucraine, sarebbe quello di evitare divisioni interne che potrebbero favorire la strategia del Cremlino.
1: Almeno 6 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato ieri in un condominio di 10 piani ad Anversa. Una densa colonna di fumo si è elevata dall'ottavo piano dell'edificio nel quartiere di Linkerover. Un video drammatico mostra un uomo che si cala dal suo balcone attraverso una finestra di un vicino per sfuggire al fumo nero. Nel condominio vivono più di 200 persone distribuite su 80 appartamenti. La cronaca: un uomo di 43 anni è morto al culmine di un inseguimento ad altissima velocità con le forze dell'ordine quando è finito fuori strada con lo scooter dopo non essersi fermato a un halt dei carabinieri. È avvenuto nella serata di ieri tra Città Sant'Angelo in provincia di Pescara e Silvi in provincia di Teramo. Lo sport, il tennis a Wimbledon: Jannik Sinner ha superato il portoghese Nuno Borges in 2 ore e 31 minuti di gioco con un secco 3-0 e con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4. L'altoatesino rischia nel secondo set e va sotto di un break, ma rimonta e allunga poi definitivamente nel terzo parziale. Ora per Sinner c'è la sfida con lo statunitense Jenson Brooks-Pay, vittorioso per 3-0 sul peruviano Buse. Avanti anche Novak Djokovic, che ha battuto in 3 set Stefano Tsitsipas qualificandosi al terzo turno. Il serbo, ex numero 1 al mondo, ha vinto per 6-3, 6-4, 6-2 in appena 1 ora e 28 minuti e al prossimo incontro se la vedrà con il francese Arthur Rinderknecht. Tra gli altri risultati del tabellone maschile, hanno superato il secondo turno anche Daniel Medvedev, il canadese Félix Auger-Aliassime e il brasiliano Joao Fonseca. Per gli italiani oggi alle 12 Lorenzo Sonego affronta il canadese Diallo, nel pomeriggio Flavio Cobolli se la vedrà con l'australiano Duckworth, mentre Matteo Berrettini affronta il francese Arthur Fils. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
7: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
6: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

Ma buongiorno, buongiorno a tutti. Come state? Come sta il caldo? Il caldo sta andando ancora forte, ma si prospetta un cambiamento nelle condizioni climatiche. Io lo spero presto, perché ragazzi, sapete che non riesco neppure a portare fuori il cane. Daphne mi sta dicendo di ogni, poveretta, perché davvero io non ce la faccio. La pressione è sotto la suola delle scarpe, come si suol dire. È veramente... Attenzione anche a voi, quando portate i cani fuori, portateli nelle ore meno calde della giornata, anche se in questo momento pare che non ci sia un orario meno caldo, almeno qui da noi, perché Reggio Calabria è stata invasa da questa cappa di umidità che non vuole andare via. Va bene, detto questo, io direi di cominciare ufficialmente Touring Café. Rituccia Nocera è qui da sola per tenervi compagnia fino a mezzogiorno, e lo fa con la buona musica di Touring 104. Eccola qua.

sembra quasi un nomen omen questo Tame Impala, la sua Dracula, con cui cominciamo questa puntata oggi di Touring Café, una puntata all'insegna della musica eccellente, e cominciamo anche con l'almanacco, con gli appunti che mi ha lasciato il mio ex sodale Antonio Simone, che voglio salutare, ne approfitto in questo momento oggi che è giovedì 2 luglio, con il suo Accadde Oggi. Che cosa è accaduto oggi? Vediamo un pochino, ragazzi. Innanzitutto voglio che voi sappiate che oggi si festeggia San Bernardino. Conoscete qualcuno con questo nome? Io no, ci dovrei pensare un attimino. Oggi, giovedì 2 giugno, San Bernardino, il 184esimo giorno del calendario gregoriano, e mancano 182 giorni alla fine dell'estate. Direte solamente, sembrano pochi, vero? Eppure siamo in piena estate, stiamo letteralmente morendo di caldo. Allora, c'è 1925, viene inventato lo sci nautico. Ebbene sì, è il caso di usarlo? Direi di sì, con la prima sciata durata più di un minuto, effettuata da Ralph Samuelson. 1937, Amelia Earhart e il suo navigatore Fred Noonan scompaiono nell'Oceano Pacifico mentre tentano di compiere il primo giro del mondo in aereo sulla linea dell'Equatore. 1938, questa mi piace tantissimo, appare per la prima volta su Topolino l'ispettore Manetta. Lo conoscete? Io sì, perché l'ho sempre adorato. 1944, a Los Angeles, Norman Granz, produttore discografico americano, organizza il concerto jazz at the Philharmonic, uno dei momenti più importanti nella storia del jazz. 1957, a Torino, la Fiat presenta ufficialmente la Fiat 500 al Circolo Sporting. 1976, il Vietnam del Nord e del Sud si uniscono per formare la Repubblica Socialista del Vietnam. 1993, battaglia del pastificio a Mogadiscio. Cadono 3 militari italiani, una bruttissima pagina. 2002, negli Stati Uniti, Steve Fossett è il primo uomo al mondo a compiere da solo il giro della Terra in mongolfiera. E che non commenta che fosse accaduto prima, va bene. E 2008, viene liberata Ingrid Betancourt, donna di Stato colombiana sequestrata dalle FARC nel 2002. Accidere Bolina, quanto tempo è passato? Nel 2011, nel cortile del Palazzo dei Principi di Monaco, si tiene la cerimonia religiosa di matrimonio tra Alberto II di Monaco e Charlene Whitstock. Ebbene, questi sono i fatti più importanti, naturalmente, li ho un pochino scelti, tra quello che è successo negli anni, il 2 luglio, di tanti anni ovviamente, nei secoli dei secoli, amen. Per quel che riguarda i matrimoni, gli anniversari e coloro che non ci sono più, li vedremo dopo.

caspita, era il 94, 1994, Yes of Base, con la loro canzone più famosa. Va bene, ritorniamo a noi, ritorniamo ad oggi, all'accadde oggi, ai compleanni per esempio. Avrebbe compiuto oggi 100 anni Wisława Szymborska, chi era? La poetessa premio Nobel, che è morta nel febbraio del 2012, poetessa polacca, una delle più amate dal pubblico mondiale, e quindi non è vero quello che lei stessa mise in versi qualche anno prima di vincere il Nobel, e cioè che la poesia piace ad alcuni, cioè non piace a tutti. E neppure alla maggioranza, ma alla minoranza. E, senza contare le scuole, dove è un obbligo, i poeti stessi, ce ne saranno forse 2 su 1000. No, non è assolutamente vero, cara Wisława, la poesia piace a tantissimi. Una di questi tantissimi sono sicuramente io. E, da piccola si dilettava di poesia anche Ingrid Betancourt, ne abbiamo parlato prima. E, pare che un giorno Pablo Neruda, amico di famiglia, dopo aver letto un suo lavoro, abbia sentenziato: questa bambina andrà lontano. La politica colombiana fu liberata il 2 giugno 2008 dopo oltre 6 anni di prigionia in mano ai guerriglieri delle FARC. Andiamo adesso ai compleanni. A chi dobbiamo dare gli auguri? Dobbiamo dare gli auguri ad Hermann Hesse, scrittore, poeta, pittore tedesco, naturalizzato svizzero. E dobbiamo dare gli auguri ad Elena Coste, tennista, stilista, imprenditore francese. Li conosciamo, le Polo, no? Sono famosissime. Chi di noi non ha una Polo Lacoste in casa? Pierre Cardin, altro stilista, 2 luglio 1922. E Michele Santoro, 2 luglio 1951, giornalista, conduttore televisivo, autore televisivo. Diamo gli auguri ad Alba Praglietti, ragazzi, è nata il 2 luglio 1961, dimostra sicuramente meno anni di me. Showgirl, conduttrice televisiva, opinionista. E poi diamo gli auguri a Lindsay Lohan, la piccola Lindsay, adesso non è più tanto piccola, però rimarrà sempre una bambina, almeno per me. 2 luglio 1986, attrice, cantante e modella statunitense. Diamo gli auguri a Margot Robbie, 2 luglio 1990, attrice, produttrice cinematografica australiana. Non lo sapevo che fosse australiana, questo mi mancava. E, come dicevo prima, gli auguri a Wisława Szymborska, 2 luglio 1923, poetessa polacca. E per quel che riguarda coloro che non ci sono più, dobbiamo dare gli auguri a Nostradamus, astrologo, scrittore, farmacista francese. E poi a Jean-Jacques Rousseau, 2 luglio 1778, filosofo, scrittore. Diamo gli auguri, questi sono quelli che mancano, scusate, è il caldo, filosofo, scrittore, pedagogista e musicista svizzero. E chi manca? E chi manca? James Stewart, grande attore statunitense. E con questo per oggi abbiamo finito qui il nostro almanacco, e con l'almanacco ci ritroveremo domani. Intanto

chissà se si può usare la cosa pubblica anche per fare gli auguri privati, perché dovete sapere, ragazzi, che oggi sia mia nipote che due mie amiche fanno, sono nate oggi. Devo fare gli auguri, ragazzi, devo fare gli auguri alle mie amiche e a mia nipote. Evidentemente oggi è un giorno buono per nascere, l'avete visto quanti compleanni ci sono stati? Forse di ispirazione il 2 luglio, non lo so. Va bene, lasciamo stare, dai. Intanto devo dare la prima notizia, una notizia importantissima che cambierà sicuramente le nostre vite. Non so se in bene o in male, ma non lo so, deciderete voi. Dovete sapere che Albano si sposa. Sì. Ecco, io adesso non ho ben chiaro quanti anni abbia Albano, però vabbè, c'è sempre tempo per sposarsi o per risposarsi, come in questo caso. Albano ha deciso di sposarsi con Loredana Lecciso dopo 26 anni di relazione. Ci avreste mai creduto? Ecco, vi ha cambiato la vita questa notizia? Non lo so, a me sicuramente no, stavo scherzando, è ovvio. Albano Carrisi e Loredana Lecciso sarebbero pronti a sposarsi. La notizia è stata anticipata dal cantante di Cellino San Marco durante un'intervista registrata con Monica Setta per il programma Storie al Bivio di Sera, in onda martedì 30 giugno. Il matrimonio con Loredana, sì, ha detto, ne sono convinto, arriverà. Ma arriverà quando? Dopo 26 anni, no, vabbè, ha dichiarato Albano in studio, riferendosi al loro lunghissimo rapporto. Ho capito anche il perché del sì al matrimonio, per l'insieme familiare la scelta giusta, ha detto. Io e lei abbiamo superato molte difficoltà e oggi è la donna che ho sempre desiderato, la madre dei miei due figli meravigliosi, ma non aveva anche altri figli. Io non, di gossip non me ne intendo tantissimo. Sempre al mio fianco da 26 anni, posso dire di essere serenamente felice. Ecco, questa è la dichiarazione di Albano, presa parola per parola, io ve l'ho detta così com'era. L'annuncio arriva a suggello di questa lunga storia d'amore, spesso finita sotto i riflettori, come ben sappiamo, tra indiscrezioni, voci infondate, smentite da parte della coppia. Ecco, alla fine, mi viene da dire, alla fine lei ce l'ha fatta, ha tenuto duro e quindi forse si sposano, forse, perché ancora non è detto. Le vanno fatti i complimenti per la perseveranza, questo sì. Sì, questo sì. Qualcuno ha scritto sui social, ecco, cose non tantissimo belle che, insomma, il raggiro di anzianità. Vabbè, no, io non la voglio vedere da questo punto di vista. Comunque, complimenti alla nuova coppia. Vabbè, coppia lo erano già. Adesso noi ascoltiamo una canzone e poi andiamo in break. Ci ritroviamo subito dopo.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

Maledizione, maledizione. Sono le 10.39 e siamo ritornati qui in diretta su Turin 104 e sul canale 87 del Digitale Terrestre, parola coniata l'anno scorso e devo dire che va alla grande, va benissimo, ci sta. Perché stavo dicendo maledizione, maledizione? Perché a quanto pare non ci si può fidare di nessuno, ragazzi, di nessuno. Sì. Perché a quanto pare, sì, è venuto fuori questo articolo che è super, super nuovo, all'ultima ora, che riguarda delle suore. Delle suore, sì, in cambio di soldi avrebbero assicurato un posto in paradiso una volta passati a miglior vita. E la

18 anni tra l'altro ed è la fondatrice dell'Istituto Religioso delle Sorelle Missionarie della Misericordia di Carini. Avete presente il famoso cos'era, un telefilm, uno sceneggiato, allora si chiamavano sceneggiati, di Carini, la baronessa di Carini, proprio lì. E 7, i fedeli che hanno presentato denuncia sarebbero stati raggirati tra il 2010 e il 2024 fra Palermo, Carini e Torretta. Il totale della contestazione, tenetevi forte perché io ho avuto le palpitazioni, ammonta a 210.000 euro, di cui 177.000 in contanti. L'arma del ricatto sarebbe stata la paura di finire all'inferno. Cioè, una roba da medioevo. I fedeli credevano davvero che la suora fosse in contatto con Dio. Vi giuro che questo articolo è arrivato ieri ed è vero. Un articolo assolutamente vero, la cosa è successa davvero. Raga, non è una novità per la Chiesa, voglio dire, nel Medioevo si vendevano le indulgenze e l'abbiamo studiato tutti quanti a scuola. Le indulgenze consistevano proprio in questo, cioè tu pagavi alla Chiesa per avere il posto in paradiso. E ci credevano davvero, ma che ancora oggi, nel 2026, la gente creda a una cosa del genere, è fatta da delle suore, ma anche peggio, la truffa va avanti, da 2000 anni si può dire, no? Cosa c'è di diverso tra queste suore e le decine di papi che vendevano cariche ecclesiastiche indulgenze per soldi? Lutero le ha denunciate nel 1500. È incredibile, ragazzi, la vendita delle indulgenze secondo me nel Medioevo era ancora meno fraudolenta di questo. Va bene, mi devo riprendere, io la notizia ve l'ho letta e meditateci, gente, meditateci.

L'altro lato è sempre oscuro, ragazzi, che sia della luna o che sia parte della nostra anima, e così lo cantano i Red Hot Chili Peppers. Veniamo invece a qualcosa di più luminoso, che è rappresentato in questo momento da Wimbledon, e parliamo di Cobolli, il nostro Flavietto, che finalmente ha vinto il match infinito. Perché infinito? Perché era cominciato l'altro ieri ed era stato sospeso per via dell'oscurità. Sì, perché a un certo punto hanno dovuto proprio sospenderlo perché non si vedeva più nulla nel campo. Giocavano in un campo aperto senza il tetto, perciò a un certo punto hanno dovuto sospendere il match. E finalmente ieri, era iniziato l'altro ieri, l'avevano dovuto sospendere, il match si è concluso ieri con la vittoria di Flavietto in 4 set su un ottimo Mariano Navone, il tennista argentino, che però è specializzato nella terra rossa, quindi magari a Wimbledon si sente un pochino meno, ecco così, un pochino meno tecnico. Ecco, l'azzurro ha conquistato così il pass per il secondo turno, dove affronterà l'australiano James Duckworth. Cobolli ancora lontano dalla migliore versione, come ben sappiamo, lo stesso vale anche per Berrettini, ma l'importante nei primi turni, lo diciamo sempre, è vincere, poi si vedrà. C'è tempo per prendere sempre più confidenza sul verde. Il verde è difficile, in effetti è difficile anche per Yannick Bello, come lo chiamo io, che in effetti non ha avuto problemi per vincere, perché ha vinto con tre set decisi, però con il tie break. A proposito di Yannick, io ne vorrei parlare dopo, intanto

0: la domenica.
1: E sul ritorno delle danze latinoamericane noi ritorniamo a parlare anche di tennis e soprattutto di Yannick Bello, come lo chiamo io, perché è bello, ragazzi, è bello, chiunque lo vorrebbe come figlio. E sì, Yannick vola al terzo turno a Wimbledon e svela: abbiamo capito cosa è successo a Parigi. Io no, non l'ho capito, vorrei che qualcuno me lo spiegasse, ma credo che lo terranno per sé. Sì, ha detto proprio così: abbiamo capito cosa mi è successo a Parigi e potrebbe ricapitare. Bruttissima questa cosa, è onesta. Onesto Yannick, sì, onesto nel rispondere alle domande dei cronisti. Dopo la vittoria in 3-7 sul portoghese Nuno Borges al secondo turno di Wimbledon, sul malore che l'ha messo fuori gioco con Cerundolo Junior al secondo turno di Parigi, sta riflettendo a quanto pare da allora, dal che cos'era, il 28 maggio, sì, giorno dell'eliminazione. A Londra dice che sta facendo di tutto per impedire che riaccada, praticamente ha un giubbotto refrigerante che usa nei giorni bollenti da quando è arrivato. Poi ci sono frequenti cambi di maglietta nei match, l'asciugamano refrigerante. Che cos'è un asciugamano refrigerante? Un asciugamano imbottito di ghiaccio? Non lo so. Al cambio di campo, pasticconi di sali come prevenzione. E poi ha spiegato: non è che la soluzione si trovi subito, è qualcosa di più ampio di così. Ma che vuol dire? Non lo so. Stiamo facendo tutto ciò che è possibile, speriamo che non accada di più, dice. Se risuccede, sapremo che questa non è la strada giusta e cambieremo. Va bene, è molto pratico, è molto pratico. Se succederà di nuovo, vorrà dire amen, pazienza, un match perso, ce ne saranno molti altri, voglio sperare. È dolcioso, va bene così.

0: Ragazzi, vi confesso una cosa, io ho difficoltà in questo periodo a trovare notizie positive. Non so se è colpa dei quotidiani che pubblicano solamente notizie tristi, sciagure, disgrazie, eccetera, eccetera, ma ho davvero difficoltà a trovare notizie allegre, notizie che ci facciano in qualche modo stare meglio. Per esempio la storia delle suore che vendevano l'indulgenza per soldi, per un posto in paradiso a dei poveri anziani convinti che sarebbero finiti all'inferno, è una di quelle cose che fa rabbrividire. Come fa rabbrividire per esempio questa notizia che è praticamente di ieri, che riguarda questo ragazzo che ha chiamato la guardia medica perché il padre, anziano, malato terminale, aveva smesso di respirare, il medico ha rifiutato di andare a casa perché troppo lontano, anche se in realtà distava 10 minuti. E poi quando l'uomo ha insistito gli risponde: tanto anche se vengo, queste sono le parole testuali che sto leggendo dall'articolo, tuo padre non resuscita. Io resto basita, veramente penso che stiamo davvero perdendo la nostra umanità. Ecco, ce l'ho qui l'articolo sotto gli occhi: il medico compila il certificato di constatazione di morte senza mai andare a vedere il paziente. Oggi quel medico di guardia è a processo davanti al collegio del tribunale di Viterbo per falso ideologico commesso da pubblico ufficiale. Ecco, io è un argomento che merita di essere riportato, secondo me, al centro di una riflessione. A tutti i medici che ogni giorno si dedicano con competenza, perché ci sono, con competenza e sacrificio alla cura degli altri, va ricordato che la dimensione umana e relazionale non rappresenta un elemento accessorio della professione, ma io credo che ne costituisca l'essenza più autentica. In una vocazione come la loro, l'ascolto, l'empatia, la capacità di instaurare una relazione di fiducia sono parte integrante della cura, tanto quanto la preparazione scientifica, anche se il malato, forse anche soprattutto se il malato è terminale.
1: Turing 104 Notizie.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura il maltempo: dopo giorni di temperature torride ben al di sopra delle medie, arriva il fresco ma anche temporali al servizio della redazione.
3: Oggi il bollino rosso per le ondate di calore resta soltanto a Catania e Reggio Calabria, mentre Messina è in arancione e tutte le altre città sono in giallo. Per domani la situazione migliorerà ulteriormente, con criticità previste soltanto in 9 centri urbani. Sul fronte meteorologico però è massima attenzione per piogge temporali. Scatta infatti l'allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia-Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, comprese le isole.
2: Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo Agostino Palese ha ottenuto il rilascio della cittadina italiana Nessy Guerra, che è rientrata insieme alla figlia nella sua abitazione. La donna era stata prelevata ieri mattina e trasferita in una stazione di polizia nell'ambito della vicenda giudiziaria che la vede contrapposta all'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Giornata politica intensa oggi, il punto nel servizio della redazione.
4: Oggi si celebra all'ambasciata statunitense il 250° anniversario dell'indipendenza americana, ma resta ancora incerta la presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo le recenti tensioni con Donald Trump e tentativi di ricucire i rapporti. Intanto, ieri a Palazzo Chigi la Premier ha riunito i ministri Antonio Tajani, Guido Crosetto e Giancarlo Giorgetti per preparare il vertice NATO del 7 e 8 luglio ad Ankara. Al centro del confronto l'aumento delle spese militari e il programma europeo SAFE. Slitta invece la Camera all'esame della riforma della legge elettorale. La maggioranza non ha ancora trovato intesa sul tema delle preferenze. Il testo approderà in aula il prossimo 15 luglio.
2: Non ha portato nessun risultato l'esame del DNA sull'impronta trovata sulla Fiat 127 usata dai killer che il 6 gennaio del 1980 assassinarono l'ex presidente della regione siciliana Piersanti Mattarella. La perizia, disposta alla luce delle nuove tecnologie depositata nel pomeriggio di ieri, non ha prodotto risultati. L'esito non è significativo perché il materiale biologico residuo analizzato non è utilizzabile. 5 anni di reclusione per Don Ciro Panigada, sacerdote bresciano accusato di abusi sessuali nei confronti di alcuni ragazzi che frequentavano le parrocchie in cui prestava servizio. Lo ha stabilito il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia al termine del processo celebrato con rito abbreviato. L'imputato, 49 anni, era accusato di episodi avvenuti tra il 2011 e il 2014 ed anni di 7 minuti. all'epoca di età compresa tra gli 11 e i 13 anni nelle parrocchie di Adro e di San Paolo in provincia di Brescia. Lo sport, il tennis, le WTA Finals, evento conclusivo della stagione del tennis femminile, sono state spostate quest'anno da Riyadh a Indian Wells negli Stati Uniti. Ad annunciarlo il circuito femminile in un comunicato senza dare spiegazioni sulle motivazioni. L'evento, che riunisce a fine stagione le 8 migliori giocatrici dell'anno in singolo e in doppio, si tiene nella capitale saudita dal 2024 e avrebbe dovuto rimanervi per almeno 3 anni. MotoGP, la Yamaha si rilancia con Jorge Martin e Ai Ogura del team, ha infatti annunciato la coppia di piloti ufficiali a partire dalla stagione 2027. Martin si unisce a Yamaha come uno dei piloti di riferimento della MotoGP moderna. Lo spagnolo si è affermato grazie alla sua eccezionale velocità, determinazione e capacità di competere costantemente al massimo livello, scrive Yamaha. Al suo fianco Ai Ogura rappresenta il futuro. Dopo essersi rapidamente affermato come uno dei giovani piloti più promettenti del campionato, il talento giapponese si unisce al team ufficiale in una fase entusiasmante della sua carriera. Questo lo rende la persona ideale per le ambizioni a lungo termine di Yamaha. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a dopo.
1: Touring 104, informazione e passione.
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. 3 giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri di vini. L'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30, la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Statiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'UMPLI nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, Oas di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Mar- Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.
8: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: C'è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti. Henry Ford.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
10: Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

E sono le 11.11 in questo preciso momento e siamo ritornati in diretta qui su Turin 104, questa è Turin Caffè. Io sono Larry Tuccia e vi terrò compagnia fino alle 12. E finalmente sono riuscita a trovare una notizia che non è una notizia strappalacrime, quantomeno strappacuore. Non è allegrissima, è una notizia di quelle così accettabili, e parla di Wimbledon, sì, se rimaniamo sempre in ambito tennistico, perché dovete sapere che ho scovato il dipendente più strano di Wimbledon e alle piume, avete capito bene, alle piume. Si sveglia all'alba e vola sopra i campi, è il campo più famoso del mondo, tra l'altro, sì, zero riunioni, zero mail, si chiama Rufus, aspettate un attimino, abbasso la base, e sì, e manco lo sa di avere il lavoro dei suoi sogni, non sto scherzando, si chiama Rufus, è una poiana di Harris per la precisione, perché ce ne sono di diversi tipi. Ogni mattina, prima che arrivi il pubblico, sorvola i campi e ha davvero un lavoro, eh? Sì, il suo lavoro è uno solo, tenere lontani i piccioni. Anche io ho fatto una faccia strana quando l'ho letto la prima volta. A quanto pare a Wimbledon, in mondovisione, un piccione sull'erba non si può abbattere, e vorrei ben vedere, tutti gli animalisti sarebbero lì ad abbattere chi avesse abbattuto il piccione. E allora che fai? Mandi un predatore e fai prima. Questo è il compito di Rufus. Ebbene sì, per girare nel comprensorio gli hanno dato un accredito di sicurezza tutto suo, foto, nome, ente, e alla voce mansione c'è scritto davvero Bird Scarer, ovvero il mestiere ufficiale spaventa uccelli. Quindi la poiana di Harris, Rufus, è lì per spaventare gli uccelli, nella fattispecie i piccioni. Pensate che nel 2012 Rufus è talmente famoso, è successo l'assurdo, lo hanno rubato, sì, è sparito dal retro dell'auto del falconiere a pochi giorni dal via di Wimbledon nel 2012. Appelli, copertura mondiale, mezza Inghilterra a cercarlo, è ricomparso tre giorni dopo sul Wimbledon Common, sano, solo con una zampa un pochino così malandata, però sano. Oggi Rufus praticamente ha 17 anni ed è arrivato il momento di mandarlo in pensione, e quindi cosa stanno facendo? Gli hanno affiancato una poiana di Harris giovane per imparare il mestiere. Non sto scherzando, è vero, è tutto vero, eh? E ogni mattina tra le 5 e le 9, prima che aprano i cancelli, accanto a lui c'è Horace, un'altra poiana di Harris, molto più giovane, che vola insieme a lui appunto per mappare i cieli del All England Club. E sulla carta il capo scaccia uccelli è ancora Rufus, ma ogni volo insieme a lui c'è quest'altra poiana di Harris che impara giorno dopo giorno cosa deve fare. Horace sarà presto pronto e poi Rufus potrà andare ufficialmente in pensione e godersela la pensione, ragazzi, che storia, una storia fantastica.

questa era veramente super nuova, Moving to the Sun. Il produttore di Latin House, Hugel, presenta questo nuovo singolo, Moving to the Sun, con Imael Engel e Ultra Nate. E insomma, Hugel, forza globale della musica house, torna con questo nuovo brano che vede la partecipazione di questo iconico vocalist, un brano che unisce diverse generazioni di musica house, combinando una voce senza tempo di Ultra Nate con questo approccio fresco, innovativo di Imael Engel, tutto guidato dall'inconfondibile groove di questa produzione di Hugel. Il risultato è questo pezzo molto emozionante, solare, insomma è perfetto per questo periodo, e ce lo siamo, devo dire, gustato io per la prima volta adesso, l'ho scoperto adesso. Va bene, e questa pure sembra una notizia buona, e fa dato contraltare a quest'altra notizia che insomma mi è capitata. Pavia, un 59enne ha nascosto a quanto pare per 3 anni il decesso della madre per incassarne la pensione. E sono cose che si sentono sempre più spesso, ragazzi. Accusato di aver percepito appunto per più di 3 anni, da marzo del 2023 a giugno del 2026, la pensione della madre senza averne comunicato il decesso, un uomo di 59 anni è stato denunciato dai carabinieri di Belgioioso in provincia di Pavia per truffa aggravata ai danni dello Stato per conseguimento di erogazioni pubbliche. Ma voi non sapete come è stato scoperto? Praticamente lui era stato sentito come testimone di un'altra vicenda e si è tradito da solo. Non so bene perché, su cosa avesse testimoniato, questo non è dato da sapere, non è scritto. Aveva risposto appunto a una serie di domande dei carabinieri riferendo tra l'altro appunto questa cosa, si è tradito da solo. E i militari hanno così iniziato un'attività investigativa scoprendo che l'uomo non aveva mai comunicato il decesso. E quindi dall'analisi del conto corrente cointestato alla donna e al figlio è stato accertato che il 59enne ha percepito indebitamente 46.000 euro. E cosa accadrà adesso? Non lo so, innanzitutto penso che dovrà restituire tutta la somma. Cioè, io stavo pensando, una cosa non doveva dire e l'ha detta. Poi però la nonna in freezer, cioè non lo so se l'avete visto quel film con Fabio De Luigi, è un classico all'italiana ormai, altro che i romanzi di Stephen King, sta diventando una cosa sempre più comune, tant'è che alcune persone dicono che lo lasceranno scritto nel testamento ai figli di fare la stessa identica cosa. Cioè è incredibile, attendiamo adesso la foto del travestimento alla Psycho. L'avete visto il film, no? Sì? Sì. Credo che sia un cult, quindi aspettiamoci la foto.

bella, bella, bella, tre volte bella, Unchained Melody. E dovete sapere che è una delle canzoni più registrate del XX secolo, cantata in oltre 500 versioni differenti, anche in diverse lingue. Ecco, noi probabilmente la conosciamo soprattutto in questa versione dei Righteous Brothers. E poi dovete sapere che nel 2004 la rivista Rolling Stones ha inserito la canzone nella posizione 365 della sua personale classifica delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi, ma soprattutto credo che la conosciamo per via di questo film Ghost, Fantasma. Però è bella, bella, bella, non perché il film è romantico, perché però la canzone è bella. Nel 1955 North usò la musica da lui composta come tema di un film di ambientazione carceraria, in realtà, quindi non è neanche il primo film per cui viene usata. Lo sto leggendo adesso, Senza Catene, Unchained, appunto, Senza Catene, che fu cantata dal baritono Todd Duncan, e poi ne seguirono un sacco di cover, tantissime. Quindi questa è solamente una delle tante, uno dei tanti film. E la leggenda del rockabilly Gene Vincent con i Blue Caps ne fece un'altra versione per il suo secondo album, e poi tante altre versioni furono cantate per esempio da Harry Belafonte, uno dei più famosi. E ci piace tanto, è romantica, è vero, una versione strappalacrime questa. Va bene, io direi di andare avanti, riprendiamoci un altro po', anche se la canzone che vi sto facendo, sto per farvi ascoltare anche questa, è abbastanza romantica.

0: Questa è Touring 104.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
1: Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

Eccoci qui ritornati in studio, ragazzi, sono le 11.38, questa è l'ultima parte di Turin Caffè. Alle 12 il tempo a mia disposizione termina e quindi vediamo di mettere a frutto questo tempo che ci resta. E allora voglio parlarvi di Ultimo, perché praticamente tra due giorni ci sarà il suo concerto e Roma è messa sottosopra per questo evento che ha trascinato insomma 250.000 persone. E la metro sarà aperta 24 ore su 24, le navette saranno gratis, bottigliette d'acqua, borracce, insomma c'è un piano di sicurezza di cui vorrei parlarvi. Avvicinandosi alla spianata dell'Università di Tor Vergata, il colpo d'occhio è già quello dei grandi eventi, lo sapevamo già perché già da tempo ci sono tende piantate insomma un po' ovunque e sacchi a pelo, infatti tende improvvisate, fan che da giorni si sono accampati ai margini dell'aria per essere i primi o almeno tra i primi sotto al palco di Ultimo questo sabato 4 luglio. Dentro l'Ateneo invece il clima è quello della sala operativa. E tecnici, forze dell'ordine, istituzioni riunite per chiudere gli ultimi dettagli del piano di sicurezza. 250.000 persone non sono poche, assolutamente, sono la prima a dirlo. A pochi giorni appunto dall'evento e si chiama La favola per sempre, che riunirà appunto tutta questa gente, per lo più giovani, in 15 ettari. E sul tavolo soprattutto tre concetti chiave: gestione, on demand, caldo e tenuta sanitaria. E, insomma, non sarà semplice secondo me gestire una cosa del genere, anche perché il caldo di questi ultimi giorni è stato devastante, anche se io ho ascoltato delle interviste che sono state fatte ai ragazzi che sono piantati lì da qualche giorno, pare che se la siano cavata insomma abbastanza bene, stanno tutto sommato bene, hanno raccontato che sono state distribuite le bottigliette d'acqua già dal primo giorno in cui si sono posizionati lì con le tende, e poi sono stati messi dei bagni chimici, per fortuna, altrimenti io non so proprio come avrebbero potuto fare. Insomma, il piano sicurezza di Roma sta andando alla grande, sono contenta.

E beh, il capolavoro che abbiamo appena ascoltato era già inserito in playlist, non sono stata io assolutamente, non ho messo mano, e questo spiegherebbe un concerto di 250.000 persone, Another Brick in the Wall Part 2, ma non voglio fare polemica, attenzione Riduccia, stai zitta, stai buona, basta, cambiamo completamente argomento. Volevo informarvi che a causa dei controlli biometrici gli aeroporti sono nel caos, ci sono code di tantissime ore dei passeggeri che restano a terra. Che cosa è successo? Compagnie aeree e gestori aeroportuali europei chiedono a Bruxelles quindi di poter sospendere il nuovo sistema di controllo biometrico alle frontiere durante i mesi di punta dell'estate. E il motivo è semplice: code fino a 5 ore per i passeggeri, secondo quanto scrive il Guardian almeno, e aerei che decollano semivuoti perché i passeggeri rimangono a terra bloccati proprio perché non riescono a fare in tempo a salire sugli aerei. E quindi è arrivata questa richiesta in una lettera indirizzata alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, firmata da ACI Europe, che rappresenta appunto gli aeroporti, Airlines for Europe, e l'ATA, l'Associazione Internazionale delle Compagnie Aeree. Nel testo si parla di un punto critico già raggiunto. I passeggeri sarebbero costretti ad attendere per ore fuori dai gate, insomma, per via dei servizi, dei termini, perché le strutture di controllo frontaliero non riescono a smaltire gli arrivi in tempo e neppure i decolli. E perciò se dovete partire fuori dall'Italia tenete ben presente questa cosa. Comunque io so per esempio che non voglio fare polemica, lo giuro, però arrivo sempre a questo: negli aeroporti statunitensi per passare i controlli in ingresso ti lasciano in coda per ore dopo 9 ore di volo.

Ed è ritornata Angelina Mango con questo canto d'amore, queste sonorità così spagnoleggianti che vanno tanto di moda adesso. Ha tagliato il capello, sta bene, devo dire, le dona tanto. E speriamo stia bene anche in tutti gli altri sensi, dopo la lunga pausa che ha preso questo anno sabbatico in cui non l'abbiamo sentita. Sappiamo però che ha avuto qualche problemino, non ha retto. È difficile, in effetti, quando si raggiunge un livello altissimo di successo così all'improvviso, poi è difficile riuscire a gestirlo tutto in una volta. C'è chi riesce, c'è chi è più fragile per certi versi e non ce la fa. Speriamo stia bene adesso, ci piace il suo canto d'amore, ci piace. Va bene, sapete che cosa vi volevo parlare? Ho trovato una notizia strana, stranissima. Si tratta di una donna che nella Corea del Sud ha suonato 133 volte a casa di un membro di una band. Loro sono i BTS e in Corea del Sud sono famosissimi. Come posso spiegarvi? Sono famosi quanto i Pink Floyd, ecco. E questa loro fan è riuscita a suonare al campanello di un membro dei BTS e adesso, quelli sono paesi particolari, adesso rischia l'espulsione dal paese. Ebbene sì, quella che era iniziata come una semplice ammirazione si è trasformata in un vero e proprio caso giudiziario, cose che da noi qui magari si affrontano in un altro modo, con altre modalità, però magari. Questa donna brasiliana, ecco, poi mi deve spiegare come ha fatto dal Brasile ad avere questa cotta per una band della Corea del Sud. Questa donna brasiliana è stata condannata in Corea del Sud dopo aver perseguitato Jungkook, una superstar dei BTS. Secondo le ricostruzioni si sarebbe presentata più volte davanti alla sua abitazione, ma poi come ha fatto a scoprire dove abitava? Arrivando a suonare il campanello 133 volte in una sola occasione. Una pazza. Non solo, avrebbe lasciato lettere, fotografie, tentato più volte di attirare l'attenzione dell'artista, ignorando anche il divieto di avvicinamento imposto dalle autorità. Dopo il processo è arrivata una condanna con pena sospesa, ma la donna potrebbe comunque essere espulsa dal paese. Ah, ecco perché è espulsa, perché non è della Corea del Sud, ecco, l'ho capita dopo, è brasiliana. Essere fan è una cosa, certo, presentarsi decine e decine di volte sotto casa del proprio idolo decisamente un'altra. E qui affrontiamo un tema veramente ostico: dove finisce l'ammirazione e dove inizia l'ossessione. Ci sono diversi articoli, diversi libri, anche c'è stata anche una serie TV molto famosa che ha affrontato questo discorso, che è veramente inquietante, ragazzi. Mi lascia molto perplessa. Io ci rifletterei parecchio. L'ossessione si trasforma non solo in malattia, ma può diventare molto molto pericoloso. Io la butterei fuori dal paese, decisamente fuori.

Ecco, definizione di Manzo, ufficialmente il cantante degli Imagine Dragons. No, non sto scherzando, è veramente così, ma è stato definito uno degli uomini più belli del panorama della musica internazionale. E Manzo ce l'ho messo io, ovviamente sono state usate altre parole. E con gli Imagine Dragons in realtà io ho terminato il tempo a mia disposizione, ragazzi, ma quante notizie oggi, quante notizie di ogni, veramente, ne abbiamo affrontate tantissime. Anche domani vi dirò tutto quello che mi capita sotto mano, parleremo di qualunque cosa, però adesso vi devo proprio lasciare con la musica, ovviamente con la buonissima musica di Turin 104, e quindi Rituccia Nocera vi saluta, vi dà appuntamento a domani mattina sempre alle ore 10, e dalle ore 10 alle ore 12 sarò insieme a voi con tanta musica, tanta informazione. Io però vi raccomando, rimanete sempre qui su Turin 104, perché qui ascolterete veramente la più bella musica del mondo. E quindi ciao, a domani, ciao.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura il maltempo, dopo giorni di temperature torride ben al di sopra delle medie, arriva il fresco ma anche temporali al servizio della redazione.
2: Oggi il bollino rosso per le ondate di calore resta soltanto a Catania e Reggio Calabria, mentre Messina è in arancione e tutte le altre città sono in giallo. Per domani la situazione migliorerà ulteriormente, con criticità previste soltanto in 9 centri urbani. Sul fronte meteorologico però è massima attenzione per piogge temporali. Scatta infatti l'allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia-Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, comprese le isole.
1: Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo Agostino Palese ha ottenuto il rilascio della cittadina italiana Nessy Guerra, che è rientrata insieme alla figlia nella sua abitazione. La donna era stata prelevata ieri mattina e trasferita in una stazione di polizia nell'ambito della vicenda giudiziaria che la vede contrapposta all'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Giornata politica intensa oggi, il punto nel servizio della redazione.
3: Oggi si celebra all'ambasciata statunitense il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana, ma resta ancora incerta la presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo le recenti tensioni con Donald Trump e tentativi di ricucire i rapporti. Intanto, ieri a Palazzo Chigi la premier ha riunito i ministri Antonio Tajani, Guido Crosetto e Giancarlo Giorgetti per preparare il vertice NATO del 7 e 8 luglio ad Ankara. Al centro del confronto l'aumento delle spese militari e il programma europeo SAFE. Slitta invece alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale. La maggioranza non ha ancora trovato intesa sul tema delle preferenze. Il testo approderà in aula il prossimo 15 luglio.
1: Non ha portato nessun risultato l'esame del DNA sull'impronta trovata sulla Fiat 127 usata dai killer che il 6 gennaio del 1980 assassinarono l'ex presidente della regione siciliana Piersanti Mattarella. La perizia disposta alla luce delle nuove tecnologie depositata nel pomeriggio di ieri non ha prodotto risultati. L'esito non è significativo perché il materiale biologico residuo analizzato non è utilizzabile. 5 anni di reclusione per Don Ciro Panigada, sacerdote bresciano accusato di abusi sessuali nei confronti di alcuni ragazzi che frequentavano le parrocchie in cui prestava servizio. Lo ha stabilito il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia al termine del processo celebrato con rito abbreviato. L'imputato, 49 anni, era accusato di episodi avvenuti tra il 2011 e il 2014 ed anni di 7 minori, all'epoca di età compresa tra gli 11 e 13 anni, nelle parrocchie di Adro e di San Paolo in provincia di Brescia. Lo sport, il tennis, le WTA Finals, evento conclusivo della stagione del tennis femminile, sono state spostate quest'anno da Riyadh a Indian Wells negli Stati Uniti. Ad annunciarlo il circuito femminile in un comunicato senza dare spiegazioni sulle motivazioni. L'evento, che riunisce a fine stagione le 8 migliori giocatrici dell'anno in singolo e in doppio, si tiene nella capitale saudita dal 2024 e avrebbe dovuto rimanervi per almeno 3 anni. MotoGP, la Yamaha si rilancia con Jorge Martin e Ai Ogura. Il team ha infatti annunciato la coppia di piloti ufficiali a partire dalla stagione 2027. Martin si unisce a Yamaha come uno dei piloti di riferimento della MotoGP moderna. Lo spagnolo si è affermato grazie alla sua eccezionale velocità, determinazione e capacità di competere costantemente al massimo livello, scrive Yamaha. Al suo fianco Ai Ogura rappresenta il futuro. Dopo essersi rapidamente affermato come uno dei giovani piloti più promettenti del campionato, il talento giapponese si unisce al team ufficiale in una fase entusiasmante della sua carriera. Questo lo rende la persona ideale per le ambizioni a lungo termine di Yamaha. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung. ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@

0: Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: A tutti è dovuto il mattino, ad alcuni la notte. A solo pochi eletti la luce dell'aurora. Emily Dickinson.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
4: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
3: Sessantunesimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.
4: State ascoltando

0: 104.
1: Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. È salito ad almeno 13 vittime il bilancio degli attacchi condotti nella notte dall'esercito russo sulla capitale ucraina Kiev ed altre città dell'Ucraina, lo riferisce il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko. Nell'attacco sono rimaste ferite almeno 34 persone, di cui 32 attualmente ricoverate in ospedale. Sul fronte politico emergono intanto indiscrezioni sul futuro assetto del paese. Il servizio della redazione.
2: Il presidente Volodymyr Zelensky ha incontrato nella residenza di Stato il generale Valery Zaluzhny, oggi ambasciatore nel Regno Unito ed ex comandante delle forze armate. Secondo fonti dell'Ukrainska Pravda, Zaluzhny avrebbe comunicato la volontà di candidarsi alle future elezioni presidenziali che potrebbero svolgersi già dal prossimo autunno, qualora la situazione bellica lo consentisse. Il mandato di Zelensky è scaduto nel 2024, ma la legge marziale ha finora impedito il voto. L'obiettivo, secondo le fonti ucraine, sarebbe quello di evitare divisioni interne che potrebbero favorire la strategia del Cremlino.
1: A 8 giorni dal devastante terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito il nord del Venezuela, i soccorritori continuano a scavare sotto le macerie. Nelle ultime ore le squadre di soccorso sono a lavoro per estrarre un uomo ancora vivo rimasto intrappolato sotto un edificio. Si tratta di Hernan Gil, una guardia giurata di 43 anni che al momento del sisma si trovava nella sua cabina sotto l'edificio in cui lavorava a Katia Lamar, una zona costiera nello stato settentrionale di La Guaira, quasi completamente distrutta dal disastro del 24 giugno. Dall'aumento della riserva di crisi PAC proposto dalla Commissione europea contro il caro fertilizzante, all'Italia spetterebbero oltre 45 milioni a sostegno degli agricoltori. Lo si apprende a Bruxelles, dove la ripartizione delle risorse è stata trasmessa ieri agli Stati membri in un atto di esecuzione 2 settimane prima che si pronuncino sulla proposta di Palazzo Berlaimont. L'Italia è il quinto beneficiario del tesoretto rafforzato da 540 milioni di euro dopo Francia, Polonia, Germania e Spagna. La Guardia di Finanza di Latina ha scoperto e sequestrato uno studio odontoiatrico abusivo allestito all'interno di un'abitazione privata. Un uomo è stato denunciato con l'accusa di esercizio abusivo della professione odontoiatrica. Secondo gli accertamenti, il finto medico effettuava prestazioni dentistiche pur essendo privo delle autorizzazioni amministrative e sanitarie, dei titoli professionali necessari, dell'iscrizione agli albi e di una regolare posizione fiscale. L'uomo aveva conseguito soltanto il diploma di odontotecnico, titolo che non consente di eseguire interventi nel cavo orale. E a Napoli, titolari di un salone di parrucchiere, cittadino georgiano, e da un cittadino pakistano, sono stati denunciati per esercizio abusivo della professione dalla Guardia di Finanza durante una serie di controlli nel quartiere San Lorenzo della città. Secondo quanto accertato, praticavano medicina estetica e realizzavano tatuaggi anche con anestetici scaduti senza autorizzazioni, sequestrati circa 2.900 articoli tra prodotti, attrezzature per la realizzazione di tatuaggi, piercing e anche farmaci per i trattamenti anestetizzanti e lenitivi scaduti oppure non correttamente conservati. Una notizia di sport in chiusura atletica: Marcel Jacobs è tornato dopo la bella prova di 3 giorni fa in Diamonds League a Parigi, dove è sceso sotto i 10 secondi nei 100 facendo segnare il miglior tempo europeo dell'anno. Il campione olimpico azzurro ha impressionato nel meeting di Einsestad, tappa silver del Continental Tour. In batteria ha fatto segnare 9 secondi 84 con vento di poco oltre il limite, ma su una pista bagnata dalla pioggia. In finale l'azzurro ha ottenuto un crono sbalorditivo 9 secondi e 67 a 9 centesimi dal record mondiale di Bolt, ma grazie al vento, che in quel momento era di 4.1 metri al secondo, il doppio rispetto a quello massimo, 2 metri al secondo, per omologare il risultato. Abbiamo terminato, dopo
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora

0: Touring 104 Notizie.
1: Proseguono i controlli dell'Ispettorato del Lavoro nel Regino. Nella fascia ionica è stata scoperta un'attività che impiegava due lavoratori regolarmente inquadrati come soci, mentre nella piana di Gioia Tauro è stato sospeso un bar dove 5 dei 6 dipendenti sono risultati in nero. Contestate sanzioni per quasi 20.000 euro e violazioni delle norme sulla sicurezza. In un cantiere edile, infine, una ditta è stata allontanata perché priva della patente a crediti prevista dalla normativa. 4 DASP urbani sono stati notificati dai carabinieri di Bagnara Calabra ad altrettanti giovani coinvolti nella rissa avvenuta la notte del 1 maggio in un locale del centro cittadino. I provvedimenti emessi dal questore di Reggio Calabria vietano per 2 anni l'accesso ai locali pubblici di Bagnara nella fascia oraria tra le 19 e le 7 del mattino. 3 dei destinatari sono stati denunciati per rissa, mentre il 4 dovrà rispondere di minaccia a pubblico ufficiale per aver intimidito un carabiniere intervenuto durante i fatti. Notte movimentata a Reggio Calabria, dove 2 giovani sono stati arrestati dai carabinieri dopo un inseguimento conclusosi nel quartiere Ciccarello. I 2 sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale e fuga pericolosa. Durante le operazioni, alcune persone presenti hanno insultato i militari e lanciato oggetti contro gli uomini dell'arma e le auto di servizio. Alcuni carabinieri hanno riportato lievi contusioni e sono stati medicati al Grande Ospedale Metropolitano. Uno degli arrestati è stato portato nelle camere di sicurezza, l'altro ai domiciliari in attesa della convalida.
2: Lo sport.
3: Armando Calveri è stato a Reggio Calabria per qualche giorno, segretario generale della Lazio, uomo di fiducia di Claudio Lotito. Ieri mattina è stato immortalato accanto al sindaco Francesco Cannizzaro durante il sopralluogo allo stadio Granillo e al centro sportivo Sant'Agata. Una presenza che non è passata inosservata, soprattutto in questa fase delicata per la nuova regina targata Lotito, impegnata nella preparazione della documentazione necessaria per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie D. C'è da organizzare e programmare per i primi giorni di questo nuovo percorso. Il presidente del Lazio ha scelto la colonna portante della società biancoazzurra, oltre che un dirigente che conosce benissimo l'ambiente reggino. Portato a termine il suo compito, tornerà ad occuparsi di Lazio. La presenza di Armando Calvera assume un significato particolare anche per il suo passato. È cresciuto al centro sportivo Sant'Agata, prima come calciatore e poi come apprezzatissimo e promettente collaboratore della società nelle vesti di responsabile del settore giovanile e segretario generale. Il suo arrivo a Reggio Calabria è certamente collegato agli aspetti operativi e documentali che la società dovrà completare in vista della nuova stagione. Al centro sportivo Sant'Agata ieri mattina erano presenti anche tecnici, operatori addetti lavori del comune e della città metropolitana. L'obiettivo è iniziare a rimettere mano ad una struttura rimasta per troppo tempo in stato di abbandono. I primi interventi hanno riguardato le pulizie generali e una verifica dei campi. Proprio i terreni di gioco rappresentano la parte più complessa, sono da rifare e richiederanno tempi più lunghi per il pieno recupero. Se sul fronte strutture qualcosa si muove, resta invece tutto fermo per quello che riguarda l'organigramma. Non ci sono comunicazioni ufficiali sui nomi che andranno a comporre la nuova area tecnica e dirigenziale. La regina riparte da Lotito, ma prima ancora del campo servirà a ricostruire tutto: società, strutture, squadra e programma tecnico. Il sopralluogo di ieri rappresenta un primo segnale concreto.
2: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
7: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
6: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Ben fatto è meglio che ben detto. Benjamin Franklin.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
10: Questa è Smash It Up Chart, in ordine sparso la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica delle febbriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, il cardinal Victor Manuel Fernandez, controfirmato dai due segretari del Dicastero, il Vaticano afferma che i protagonisti sono in corso ipso facto nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica. Le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Solo un sostegno militare costante all'Ucraina e una maggiore pressione su Mosca possono farlo. Oggi proporrò di sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare industriale russo in risposta agli attacchi. Più Mosca attacca i civili, più sanzioni devono essere imposte. Continueremo ad aumentare il costo dell'operazione fino a quando la Russia non capirà che non può vincere. Lo scrive su X l'alto rappresentante europeo per la politica estera, Kaja Kallas. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da oltre 4 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google e dalla controllante Alphabet contro la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea che nel 2022 aveva già sostanzialmente confermato la decisione della Commissione europea, riducendo però la sanzione dagli attuali 4,34 a 4,125 miliardi di euro. Arriva una tregua dall'AFA, solo Catania e Reggio Calabria restano da bollino rosso per il caldo, Messina arancione e tutte le altre in giallo. Domani la criticità è prevista solo in 9 città con le altre in verde, e però allerta maltempo, la protezione civile ha diramato un'allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna e gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese. La cronaca, due morti nelle ultime ore in due tragiche e distinte circostanze tra Marche e Abruzzo. Il servizio della redazione.
2: Un uomo di 62 anni è stato ucciso con una coltellata nella sua abitazione a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. I sospetti degli investigatori si concentrano sulla compagna della vittima, una donna di 30 anni. Un altro episodio arriva dall'Abruzzo. È morto durante un inseguimento dei carabinieri il 43enne di etnia rom, condannato per l'uccisione nel 2012 di un tifoso del Pescara. L'incidente è avvenuto tra città Sant'Angelo e Silvi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.
1: In provincia di Napoli sono state fermate dai carabinieri 5 persone ritenute coinvolte nella violenta rapina messa a segno nei giorni scorsi in una gioielleria del centro commerciale Il Molino a Sant'Antimo, nel corso della quale fu ferito il figlio del titolare. I fermati hanno un'età compresa tra i 21 e i 26 anni e sono indiziati a vario titolo di tentato omicidio, detenzione, porto abusivo d'arma da fuoco, rapina aggravata e ricettazione. Parliamo di lavoro in chiusura. Calo degli occupati in maggio lo certifica l'Istat, spiegando che il basso, meno 0,1%, pari a meno 22.000 unità, coinvolge gli uomini, le donne, i dipendenti a termine e tutte le classi d'età, ad eccezione di chi ha almeno 50 anni. In questa classe d'età il numero di occupati risulta in crescita, così come tra i dipendenti permanenti e gli autonomi. Il tasso di occupazione scende al 63%, meno 0,1 punti. La diminuzione, spiega l'Istat, è determinata dai soli dipendenti a termine, 2.388.000, a fronte della crescita tra i dipendenti permanenti, 16.588.000, e gli autonomi 5.360.000. Abbiamo terminato, dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
6: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
7: Smash It Up Chart,

0: basta il tempo di un fiore.
1: Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi.
2: 30 più trasmessi
1: su Touring 104.

0: giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart,
0: la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104 in ordine sparso.

0: è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo della

0: arte, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere la tua azienda. Scegli il Network Touring. Chiamaci allo 0965 75 74 19 oppure scrivici a info@progettotouring.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104. La radio dei grandi eventi. Video Touring 87. Informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. 3 giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri di vini. L'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30, la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Statiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un Cuore con le Ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: During 104 notizie.
1: Proseguono i controlli dell'ispettorato del lavoro nel Regino. Nella fascia ionica è stata scoperta un'attività che impiegava due lavoratori regolarmente inquadrati come soci, mentre nella piana di Gioia Tauro è stato sospeso un bar dove 5 dei 6 dipendenti sono risultati in nero. Contestate sanzioni per quasi 20.000 euro e violazioni delle norme sulla sicurezza. In un cantiere edile, infine, una ditta è stata allontanata perché priva della patente a crediti prevista dalla normativa. 4 DASP urbani sono stati notificati dai carabinieri di Bagnara Calabra ad altrettanti giovani coinvolti nella rissa avvenuta la notte del 1 maggio in un locale del centro cittadino. I provvedimenti emessi dal questore di Reggio Calabria vietano per 2 anni l'accesso ai locali pubblici di Bagnara nella fascia oraria tra le 19 e le 7 del mattino. 3 dei destinatari sono stati denunciati per rissa, mentre il 4 dovrà rispondere di minaccia a pubblico ufficiale per aver intimidito un carabiniere intervenuto durante i fatti. L'Università Mediterranea ha acquisito l'ex complesso dei Padri Monfortani di Parco Caserta, dove sorgerà il futuro campus universitario del Mediterraneo. L'operazione è sostenuta da un finanziamento di 4 milioni di euro e punta a realizzare nuovi alloggi e servizi per gli studenti, rafforzando l'internazionalizzazione dell'Ateneo. Per il rettore Giuseppe Zimbalatti sarà uno spazio dedicato alla formazione, alla ricerca e all'inclusione, aperto anche ai giovani provenienti dai paesi dell'area mediterranea.
2: Lo sport.
3: La nuova regina targata Lotito dovrà iniziare a prendere forma, anche se per il momento si rimane sempre nel campo delle ipotesi. In attesa della conferenza stampa annunciata nei giorni scorsi e probabilmente rinviata alla prossima settimana, resta alta l'attenzione sulla composizione del nuovo organigramma Amaranto. Tra i profili che potrebbero rientrare nelle valutazioni della proprietà c'è quello di Giancarlo Romairone, oggi nell'area tecnica della Lazio. Romairone ha alle spalle una lunga carriera nel calcio, soprattutto da giocatore e poi da dirigente sportivo. Dopo aver appeso le scarpe al chiodo, ha infatti intrapreso un importante percorso dietro la scrivania. Nel corso degli anni ha ricoperto diversi incarichi, direttore generale della Triestina, direttore sportivo di Bari, Chievo, Carpi e Spezia. Esperienze diverse maturate in piazze importanti e con responsabilità dirette nella costruzione della squadra. Oggi Romairone fa parte dell'area tecnica della Lazio, come detto, dove lavora come osservatore e collaboratore all'interno dello staff del direttore sportivo Angelo Fabiani. È entrato nel club biancoceleste dal luglio del 2024. Proprio il rapporto con il mondo Lazio potrebbe rappresentare un elemento da tenere in considerazione. Claudio Lotito conosce bene Romairone e potrebbe averlo individuato in lui come figura utile per avviare il nuovo percorso della regina. Il suo profilo, anche per le precedenti esperienze da direttore generale, potrebbe adattarsi alla fase di ricostruzione che attende il club. Al momento però è bene usare prudenza, siamo ancora nel campo delle ipotesi, sulla composizione del nuovo organigramma filtra davvero pochissimi, non ci sono conferme ufficiali. Sempre secondo quanto emerge in queste ore, sembrerebbe invece totalmente esclusa la presenza di Enrico Lotito, figlio di Claudio, all'interno del nuovo assetto societario. L'attesa resta quindi concentrata sulla conferenza stampa annunciata nei giorni scorsi, sarà quello il momento utile per capire programmi, ruoli e i primi nomi del nuovo corso della regina.
2: Turing 104. Informazione e passione.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo. Perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare.
6: Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
8: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
7: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
9: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
10: Benché l'ambizione sia vizio, tuttavia spesso è causa di virtù. Marco Fabio Quintiliano.
9: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
11: Smash It Memories, un super classico, ora!

0: prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.

0: estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify. È una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Touring 104.
3: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. 104. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
4: Smash It's Up Chart.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica delle febbriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, il cardinal Victor Manuel Fernandez, e controfirmato dai due segretari del Dicastero, il Vaticano afferma che i protagonisti sono in corso ipso facto nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica. Le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Solo un sostegno militare costante all'Ucraina e una maggiore pressione su Mosca possono farlo. Oggi proporrò di sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare industriale russo in risposta agli attacchi. Più Mosca attacca i civili, più sanzioni devono essere imposte. Continueremo ad aumentare il costo dell'operazione fino a quando la Russia non capirà che non può vincere. Lo scrive su X l'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da oltre 4 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google e dalla controllante Alphabet contro la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea che nel 2022 aveva già sostanzialmente confermato la decisione della Commissione europea, riducendo però la sanzione dagli attuali 4,34 a 4,125 miliardi di euro. Arriva una tregua dall'AFA, solo Catania e Reggio Calabria restano da bollino rosso per il caldo, Messina, arancione e tutte le altre in giallo. Domani la criticità è prevista solo in 9 città con le altre in verde. E però allerta maltempo, la protezione civile ha diramato un'allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna e gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese. La Guardia di Finanza di Latina ha scoperto e sequestrato uno studio odontoiatrico abusivo allestito all'interno di un'abitazione privata. Un uomo è stato denunciato con l'accusa di esercizio abusivo della professione odontoiatrica. Secondo gli accertamenti, il finto medico effettuava prestazioni dentistiche pur essendo privo delle autorizzazioni amministrative e sanitarie, dei titoli professionali necessari, dell'iscrizione agli albi e di una regolare posizione fiscale. L'uomo aveva conseguito soltanto il diploma di odontotecnico, titolo che non consente di eseguire interventi nel cavo. E a Napoli, titolari di un salone di parrucchiere, cittadino georgiano e da un cittadino pakistano, sono stati denunciati per esercizio abusivo della professione della Guardia di Finanza durante una serie di controlli nel quartiere San Lorenzo della città. Secondo quanto accertato, praticavano medicina estetica e realizzavano tatuaggi anche con anestetici scaduti senza autorizzazioni, sequestrati circa 2.900 articoli tra prodotti, attrezzature per la realizzazione di tatuaggi, piercing e anche farmaci per i trattamenti anestetizzanti e lenitivi scaduti oppure non correttamente conservati. Una notizia di sport in chiusura atletica: Marcel Jacobs è tornato dopo la bella prova di 3 giorni fa in Diamonds League a Parigi, dove è sceso sotto i 10 secondi nei 100 facendo segnare il miglior tempo europeo dell'anno. Il campione olimpico azzurro ha impressionato nel meeting di Einsestad, tappa silver del Continental Tour. In batteria ha fatto segnare 9 secondi 84 con vento di poco oltre il limite, ma su una pista bagnata dalla pioggia. In finale l'azzurro ha ottenuto un crono sbalorditivo 9 secondi e 67 a 9 centesimi dal record mondiale di Bolt, ma grazie al vento che in quel momento era di 4.1 metri al secondo, il doppio rispetto a quello massimo, 2 metri al secondo, per omologare il risultato. Abbiamo terminato, dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. 3 giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25, ore 21:30, la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26, dalle 19:30, tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele, del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta. Cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare. Evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Arfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.
4: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: Credo che ogni diritto implichi una responsabilità, ogni opportunità un obbligo, ogni possesso un dovere. John Rockefeller.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
6: Questa è Touring 104. Benvenuti.

0: Da Vittoria, oh ciao Vittoria.
1: Buon pomeriggio.
0: Che bello, ringraziamo Nick come al solito in regia, splendido come sempre la seconda settimana. Eugenio dov'è ragazzi? Cioè, ho fatto l'appello, cercavo di... Cioè, magari sarà in ritardo, ho perso l'autobus, non so.
1: Guarda, io ti dico che secondo me ha una missione speciale per nostro conto.
0: Ah, veramente?
1: Sì, sì.
0: Ah, ok.
1: Poi
0: allora...
1: scopriremo tutto da lui, secondo me.
0: Infatti. Intanto benvenuti, giovedì 2 luglio, arriveremo fino alle 19 e come ogni giovedì abbiamo tante canzoni nuove da scoprire. Tra un po' ci comunica anche Eugenio perché non li possiamo sentire. Radio Date è sempre domani, il venerdì, quindi domani mattina con la nostra incredibile Rita alle 10 li ascolterete. Tutto sotto controllo, ma il cielo è nuvoloso, è un effetto da discoteca, chiedo.
1: Guarda, è tutto voluto, perché mi comunicano dalla regia che comunque sabato ci sarà un evento incredibile, giusto?
0: Ah, vabbè, ma c'è, vabbè, poi ve lo racconto. Ve lo racconto domenica però,
1: va
0: non
1: bene,
0: sabato,
1: dai, va bene, okay. E allora è uno spoiler.
0: Ok.

0: La nuova canzone di Katy Perry nel pomeriggio incredibile, firmato Radio Turin 104. Ciao da Vittoria, che è lei. Ciao Vittoria, bello.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Ok, come stai?
1: Tutto bene, grazie. Tu?
0: Sei arrivata con tante canzoni nuove, ho detto, oh, sì, dovete passare questo, olio di canica, ho detto, vabbè.
1: Sono già partita con molte idee e soprattutto molto chiare, però ovviamente non sono l'unica, ecco, perché c'è qualcuno per noi che ha scovato tutte le novità anche.
0: Speriamo di poterlo vedere in collegamento video. Secondo me è in qualche posto tipo Tour Eiffel. Ha fatto qualche viaggio Eugenio.
1: Guarda, lo scopriremo.
0: Lo scopriremo, va bene, dai. Anzi, tra un po' ci aggiorneremo con lui, vai.

0: Yes, recita così la canzone nuova di lei. Esatto. Scusa, hanno, Dick, vedi che era altro il microfono.
1: Cioè, niente, ogni niente. Volta qui. Sì, Beautiful Freaks, ovvero diciamo dei bellissimi, delle persone bellissime ma strane, ecco, okay. Beautiful Freaks.
0: Bello.
1: Ed è di Meek, questa artista che noi abbiamo visto mesi fa con Fabulous, se non sbaglio.
0: Faccio un cenno alla super regia, grazie Chiara, l'ho visto, okay. grazie
1: mille.
0: Allora, sì,
1: abbiamo un collegamento.
0: Sì. Dovremmo avere il collegamento finalmente esatto. Con il nostro super inviato speciale che è un po' fa gli onori, cioè sempre il giovedì da noi, no?
1: Esatto.
0: Adesso ho deciso di fare un giro, su col deltaplano.
1: Sì, lo scopriremo in questo collegamento sul deltaplano. Allora, prima... e parlerà di novità.
0: Sei
1: parlerà
0: sicura?
1: Di novità di domani. Perché è il release day.
0: Lo sai già? Lo sai già?
1: Certo che lo so.
0: Oh, bene.
1: Certo che lo so, però ovviamente lo deve dire il sottoscritto.
0: Lo sentiamo dalla sua viva voce, solo che non riusciamo a capire perché. Eugenio, se ci sei, facci capire. Se
1: facci
0: ci sei.
1: Un segno.
0: Perché abbiamo sempre gli orari ufficiali. Aspetta un attimo, ragazzi. No. Che mi dicono di andare qua. No, allora faccio una cosa incredibile. Non so se ti conosci, ti ricordi questa canzone? Era degli anni '80.
1: Certo, Kate Bush.
0: Brava.
1: Running Up That Hill.
0: Yes, casa lo presti.

0: che brava lei, Kate Bush, vero?
1: È un vero turbine, cioè io la adoro. Ho tantissime canzoni.
0: Babushka era bella, mi piaceva. Babushka
1: sì,
0: era bellissima. Vediamo se dall'altra parte del mondo Eugenio la pensa come noi. Ciao Eggy!
2: Ciao!
0: Oh, ci siamo! Io pensavo che eri sulla Tour Eiffel, non lo so, invece no.
2: No, ancora no, quello del prossimo.
1: Invece no.
0: Ma che hai? Però hai una cartolina alle tue spalle di una ridente.
2: Sì.
0: Ah, sei a Praia Mare!
2: Sì, il saluto qua ve lo fa anche
0: il bus.
2: Siamo a Praia Mare.
0: Ah, che meraviglia.
1: Wow,
0: com'è il tempo? Cioè, qua è un po' si è annuvolato. Com'è il tempo?
2: Allora, qui anche ci sono tante nuvole, però fa veramente caldo.
0: Ah, che meraviglia, che meraviglia. Senti, tu starai con noi per un po' adesso, perché ci devi dire le canzoni che usciranno domani, vabbè, giusto?
2: Assolutamente, domani è una grandissima data. Quindi restate connessi perché avremo tante canzoni.
0: Nella speranza che uscirà qualche canzone incredibile per quest'estate che ancora non abbiamo individuato.
1: Io ho un buon presentimento, onestamente. Se Eugenio dice così, allora io mi fido.
0: No, va bene. Allora, Eugenio, stai con noi. Ci fermiamo un minuto e mezzo per la pubblicità e poi torniamo, ok? Vai, grande Eggy.
2: Aspetta tra poco.
0: Ciao.
3: Lo Presti Idea, l'agenzia per qualunque tipo di evento.

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Ci rendiamo conto che siamo ormai al 2 di luglio?
1: Infatti, non so, ma però vedo Eugenio che non è abbastanza abbronzato, anche se si è collegato con noi da questo posto bellissimo. Come mai, Eggy?
2: Vi vorrei offrire un gelato, però come se fossimo insieme.
0: Guarda, noi in realtà non siamo insieme, quindi okay. Se vuoi puoi arrivare da Praia a Mare fino a Reggio e offrircelo veramente.
1: Che meraviglia. Senti Eugenio, noi ti abbiamo rotto il ripostino pomeridiano perché in realtà volevamo sentire le novità che ci sono domani. Anche Vittorio, no? I nostri radioascoltatori, quelli che guardano Video Touring, com'è la storia?
2: Sì. Allora, in particolare, prima di dire le canzoni che ci saranno domani, è giusto parlare soprattutto di album che sono molto attesi in questo luglio, nel luglio 2026. In particolare, proprio domani, uscirà l'album forse più atteso di quest'anno, ovvero il ritorno di Madonna con Confession on the Dance Floor 2, parte 2. Uscirà proprio questa notte, a mezzanotte, quindi sarà alle 6 di domani mattina, con l'orario americano. E siamo pronti ad ascoltare tantissime canzoni dove non c'è solamente lei, ad esempio uno dei nomi che spicca di più è Martin Garrix, quindi c'è stata anche un'unione con artisti molto più giovani e secondo me Madonna si riprenderà il suo posto con l'uscita di quest'anno, yeah. Sicuramente.
0: Beh, di sicuro abbiamo comunque anche colto una novità sempre di Madonna. Per, questo è un'anticipazione, per FIFA, quindi per i nuovi mondiali, il nuovo, diciamo, singolo bonus.
1: Non lo so ascolteremo se tu... più tardi, se
0: ok, infatti, già lo ascolteremo più tardi, però abbiamo un sacco di novità. Mi sa che adesso è
1: Dai, dicene un'altra, di altri annunci.
2: Vi dico il secondo album molto atteso che uscirà sempre domani, e questo per la musica internazionale, poi... Più in là col tempo vi dirò anche le uscite invece italiane. In particolare c'è molta attesa anche per il nuovo album, o meglio la versione deluxe del nuovo album Visitor di Sienna Spyro. Uscirà sempre domani, venerdì 3 luglio, e sarà disponibile in tutti gli store. C'è molta attesa perché ormai Sienna Spyro è diventata un po' un'icona della musica della nuova generazione a livello mondiale e sta spopolando veramente tantissimo in giro per tutti i paesi, e perciò vedremo se sarà una degna erede, diciamo, della musica cantautorale un po' più, sai, intima.
1: Vito è d'accordo?
0: Sì, sì, stavo ascoltando con molta attenzione.
1: No, Ciao, scusa Vittoria, vai.
0: No, allora volevo dire comunque che in effetti Sienna Spyro prende un po' tanta ispirazione dalle grandissime cantautrici del passato, quindi del passato recente, quindi Lana Del Rey, Duffy, Amy Winehouse. Cioè sembra di guardare, diciamo, un collage in versione in realtà nostrana, perché più simile alla nostra generazione, abbiamo più o meno la stessa età. Però vederla riveduta e corretta, non so se anche Eugenio è d'accordo con me in questa, in questa cosa.
2: Concordo,
1: vi faccio sentire la nuova di Summer, giusto?
0: Summer.
1: Dillo tu, Eugenio, dillo tu perché lo pronunci anche bene. Com'è che si chiama lui?
2: Ah, beh, Sambari.
1: Ah,

0: Casa Lo Presti con la nuova canzone bellissima di Summer. Ti va, è giusto Summer? Com'è Eugenio? Summer?
1: È os, os Summer oppure Sambari?
0: Ah, Sambari, lui dice Sambari, Vittoria.
2: Com'è? Guarda, in realtà credo che sia più corretto dire Sambari, però la pronuncia che lui stesso dà al suo nome sarebbe Sombr.
0: Vabbè, dai, comunque.
2: Questo è un fatto in realtà datato, perché cioè, ho visto una volta un'intervista ad un altro artista che diceva: sì, sì, l'artista che mi piacerebbe incontrare è Sambari. Sambr.
0: Sambr, ok.
2: Vabbè. Quindi ho detto: vabbè, ho sbagliato pronuncia fino a tutto questo tempo. Però mi sembra più carino Sambari. Quindi...
0: Bello, ha fatto un'altra bella canzone, vero Eugenio? Bello, carino.
1: Sì, sì, sì, sì, assolutamente. Sì, ma lui, diciamo che la versione maschile è anche un po' disegnata.

0: Google? Perché qual è la storia?
1: Purtroppo non saranno presenti al suo matrimonio, perché il suo sarà un matrimonio vecchio stile, con tutti quanti accompagnati dal proprio partner.
0: Ah, ufficiale, cioè.
1: Quindi
0: carta scritta, se no niente, non posso entrare, non capisco.
1: Neanche il più uno vale più.
0: Quindi. Eugenio, noi abbiamo pronta Sienna Spyro, ci dai qualche anticipazione? Ce l'hai già letto delle notizie sull'album?
2: Sì, abbiamo detto appunto che esce domani, si chiama Visitors l'album, uscirà la Deluxe, quindi comprenderà anche tante nuove tracce. E adesso ascoltiamo la canzone per capire anche bene chi non la conosce lo stile di musica che porta Sienna Spyro, sicuramente una grandissima cantante e anche una grande cantautrice.

0: grande, grande Siena Spyro, come dice il nostro buon Edgy. Domani esce l'album, chissà quanta gente infila nei negozi di dischi. Ci sono ancora i negozi di dischi, sì?
1: Beh, sì, sono un po' rari, però si trovano. Ma in mancanza, cioè comunque Amazon, credo.
0: No, vabbè, non puoi fare pubblicità.
1: La piattaforma con il sorriso e la freccia.
0: Vabbè, però ci sono.
1: Quindi si dovrebbe capire già.
0: Che bello il disco quando ti arriva il CD. Tu preferisci LP o CD, Eugenio, l'acquisto?
2: Allora, io sono molto più tipo da vinile.
0: Ah, da vinile? Ah, bello, bello. Sì. Quindi, insomma,
2: sì.
0: Bello, con tutti i testi delle canzoni scritte, no? Ci sono ancora i testi,
1: sì,
0: delle canzoni.
1: Sì, ovviamente ci sono ancora, per alcuni, quelli che scelgono di metterli. E poi ci sono anche tutte le edizioni particolari con proprio il vinile che cambia nei suoi colori, effetti. Ci sono addirittura quelli tipo con il liquido, ci sono quelli lì con splatter, si chiamano.
0: Splatter,
1: di solito,
0: sì.
1: Esatto. Oppure di colori particolari. Beh,
0: no,
1: tutti da collezionare.
0: Non è partita una canzone. Eugenio, come stai? Tutto bene? Quindi, ma stai in vacanza. Adesso? Per quanto tempo stai in vacanza da quelle parti?
2: No, beh, giusto qualche giorno, è capitato questo giovedì, quindi mi sono collegato qua.
0: Fantastico. Però c'è già l'ombrellone in spiaggia messo lì, no? Lo stanno controllando?
2: sì, adesso mi aspettano là, e poi vado.
0: Che bello, dai.
2: Comunque le

0: canzoni non, o meglio gli album non terminano qui, cioè gli appuntamenti per la musica sono tanti altri, sia in Italia che all'estero per quanto riguarda luglio. Se volete ve li dico adesso, sono tra poco.
1: No, no, dai, vai, vai, vai in velocità così okay. È bello sta cosa.
0: Allora, ad esempio, il 10 luglio debutta Anna con il suo nuovo album Million Dollar Babe, quindi ritorna la bravissima rapper che ormai è spopolata un po' in tutta Italia, nella generazione Z in particolare. Inoltre il 10 luglio esce anche l'album dei Rolling Stones, quindi non sono scomparsi, torneranno anche loro. Il 17 luglio invece abbiamo Grace Abrams con il suo nuovo album.
1: Fai il tifo Vittoria. Vittoria.
2: L'ascolteremo il suo ultimo
1: entro le 19, sì, esatto. Infatti. E poi
0: gli ultimi due, abbiamo il 24 luglio Charlie XCX, ritorna anche lei con Music Fashion Film, il nuovo album, e si conclude luglio con un altro attesissimo album dell'anno. Il 31 luglio esce Fetal di Ariana Grande. Bene, quindi vedremo anche bene. Qui tante canzoni.
1: State con noi, perché questa è sempre Casa Lo Presti.

0: Domani fantastico mondo di Mix by Mix alle 22, no? Sì, alle 22 inizia Francisco, poi alle 23 il mixato di Tony R nei nostri studi, quindi subito è qua. Nel weekend ci sono questi programmi da non perdere, chi ama la musica da discoteca da ballare. Radio Tuning vi regala questo momento, dalle 22 alle 24. Francisco e Tony R missano un'ora ciascuno. Invece abbiamo Eugenio, siamo tutti pronti per ascoltare la Billboard, vero?
1: Sì, è il grande momento finale.
0: Tu 20 minuti vuoi stare oppure ti reclamano a mare per la crema?
2: No, no, tranquillo, ci sono per tutto il tempo.
0: Ah, va bene, allora cioè, abbiamo tempo. Hai novità? Vuoi dirci qualcosa adesso della classifica?
2: No, volevo solamente, inizia Vittoria adesso a dire la classifica, volevo solamente dirvi che il canale 87 del digitale terrestre, Video Touring, prende anche Praia Mare.
0: Lo so, sì.
2: La Calabria potete collegarvi.
1: Come bello. Si chiamano i cittadini di Praia Mare?
0: Praiesi?
1: Praiesi. Praiesi, mi raccomando, Praiesi, vi salutiamo.
0: Tu sei stata a Mantea, Tony? A Mantea? Chissà come si chiamano gli abitanti di Mantea, lo sai? Magari ci
1: Amantini, forse.
0: Amantini, no, sì. Ce lo diranno chi sta guardando l'87 del digitale terrestre. Vabbè.
1: Comunque ditecelo. E partiamo con l'ultima posizione, la decima. Abbiamo Dracula dei Tame Impala con il featuring di Jenny delle Blackpink. Poi alla nona abbiamo I Can't Love You Anymore di Ella Langley e Morgan Wallen. E all'ottava abbiamo Man I Need di Olivia Dean, una nostra vecchia conoscenza.
0: Che brava lei, che brava lei.
1: Alla settima invece Ariana Grande con Hey That I Made You Love Me. E alla sesta abbiamo Janice Shut The Fuck Up, scusatemi, si chiama così, di Drake. E alla quinta abbiamo Drop Dead di Olivia Rodrigo.
0: Stiamo raccontando la classifica, sì, americana, quella ufficiale di Billboard, del famoso magazine.
1: Esatto. E mentre alla quarta ritroviamo sempre lei con Stupid Song. E per le ultime tre chiediamo
0: dai,
1: ad
0: Edgy,
1: Eugenio.
0: Dai Edgy, facci sognare. Com'è la storia?
2: Eccomi qui. Allora, come ha appena detto Vittoria, alla quinta e alla quarta posizione rimane fissa Olivia Rodrigo, che continua con il suo album, diciamo, a spopolare un po' sia in America ma anche in Europa. Devo dire che le canzoni stanno girando tantissimo. E al terzo posto della Hot 100 di Billboard di questa settimana abbiamo Ella Langley con Be Her. Al secondo posto invece scende di una posizione Taylor Swift con I Knew It, I Knew You, la canzone colonna sonora del nuovo film di Toy Story 5. E invece alla prima posizione ritorna Choosing Texas di Ella Langley, che si ripresenta sempre,
0: lei,
2: ogni tanto ritorna questa canzone.
0: Numero uno, cioè ricordiamo sì, che tutto l'album è principalmente country, giusto?
2: Certo, sì.
1: Sì, ma là va tantissimo il country.
0: Sì, sì, molto.
1: Come genere è veramente bello, diciamo, diffuso,
0: cioè,
1: ecco,
0: beh,
1: in
0: sì,
1: tutti gli Stati Uniti. Infatti ogni volta che vediamo queste classifiche c'è sempre qualche canzone country.
0: Meraviglia. Allora, state con noi, perché questo è Casa Lopresti con Eugenio collegato. Lui dice che si trova in un posto della bellissima Calabria.
1: Sì, ma secondo me è a Parigi.
0: Secondo noi è a Parigi. E voi ballate perché arriva un successo di Alcazar di qualche anno fa e poi subito le news.

0: Touring 104 Notizie.
1: Proseguono i controlli dell'ispettorato del lavoro nel Reggino. Nella fascia ionica è stata scoperta un'attività che impiegava due lavoratori regolarmente inquadrati come soci, mentre nella piana di Gioia Tauro è stato sospeso un bar dove 5 dei 6 dipendenti sono risultati in nero. Contestate sanzioni per quasi 20.000 euro e violazioni delle norme sulla sicurezza. In un cantiere edile, infine, una ditta è stata allontanata perché priva della patente a crediti prevista dalla normativa. 4 DASP urbani sono stati notificati dai carabinieri di Bagnara Calabra ad altrettanti giovani coinvolti nella rissa avvenuta la notte del 1 maggio in un locale del centro cittadino. I provvedimenti emessi dal questore di Reggio Calabria vietano per 2 anni l'accesso ai locali pubblici di Bagnara nella fascia oraria tra le 19 e le 7 del mattino. 3 dei destinatari sono stati denunciati per rissa, mentre il 4 dovrà rispondere di minaccia a pubblico ufficiale per aver intimidito un carabiniere intervenuto durante i fatti. L'Università Mediterranea ha acquisito l'ex complesso dei Padri Monfortani di Parco Caserta, dove sorgerà il futuro campus universitario del Mediterraneo. L'operazione è sostenuta da un finanziamento di 4 milioni di euro e punta a realizzare nuovi alloggi e servizi per gli studenti, rafforzando l'internazionalizzazione dell'Ateneo. Per il rettore Giuseppe Zimbalatti sarà uno spazio dedicato alla formazione, alla ricerca e all'inclusione, aperto anche ai giovani provenienti dai paesi dell'area mediterranea.
2: Lo sport.
3: La nuova regina targata Lotito dovrà iniziare a prendere forma, anche se per il momento si rimane sempre nel campo delle ipotesi. In attesa della conferenza stampa annunciata nei giorni scorsi e probabilmente rinviata la prossima settimana, resta alta l'attenzione sulla composizione del nuovo organigramma Amaranto. Tra i profili che potrebbero rientrare nelle valutazioni della proprietà c'è quello di Giancarlo Romairone, oggi nell'area tecnica della Lazio. Romairone ha alle spalle una lunga carriera nel calcio, soprattutto da giocatore e poi da dirigente sportivo. Dopo aver appeso le scarpe al chiodo, ha infatti intrapreso un importante percorso dietro la scrivania. Nel corso degli anni ha ricoperto diversi incarichi: direttore generale della Triestina, direttore sportivo di Bari, Chievo, Carpi e Spezia. Esperienze diverse maturate in piazze importanti e con responsabilità dirette nella costruzione della squadra. Oggi Romairone fa parte dell'area tecnica della Lazio, come detto, dove lavora come osservatore e collaboratore all'interno dello staff del direttore sportivo Angelo Fabiani. È entrato nel club biancoceleste dal luglio del 2024. Proprio il rapporto con il mondo Lazio potrebbe rappresentare un elemento da tenere in considerazione. Claudio Lotito conosce bene Romairone e potrebbe averlo individuato in lui come figura utile per avviare il nuovo percorso della regina. Il suo profilo, anche per le precedenti esperienze da direttore generale, potrebbe adattarsi alla fase di ricostruzione che attende il club. Al momento però è bene usare prudenza, siamo ancora nel campo delle ipotesi, sulla composizione del nuovo organigramma filtra davvero pochissimi, non ci sono conferme ufficiali. Sempre secondo quanto emerge in queste ore, sembrerebbe invece totalmente esclusa la presenza di Enrico Lotito, figlio di Claudio, all'interno del nuovo assetto societario. L'attesa resta quindi concentrata sulla conferenza stampa annunciata nei giorni scorsi, sarà quello il momento utile per capire programmi, ruoli e i primi nomi del nuovo corso della regina.
4: Touring 104. Informazione e passione.
5: Lo Presti Idea, l'agenzia per qualunque tipo di evento, dalle feste

0: progetto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Creatività è inventare nuove cose. Innovazione è fare nuove cose. Theodore Levitt.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.

0: com'è?
1: Tuca direi tuca, che è molto e anche Macarena.
0: Macarena tuca tuca.
1: Sì.
0: So, vedo Eugenio dall'altra parte che sta ballando questa canzone di Baby K. Yo Baby K, vero Eugi?
2: Vabbè, Baby K è proprio l'emblema del tormentone estivo.
1: La regina.
0: Siamo tornati in diretta 18:10 con Nick in super regia. C'è Eugenio collegato da un posto meraviglioso che è
2: Praia Mare.
0: Salutiamo gli amici di Praia Mare.
1: I praiesi.
0: Che ci sguardano su 87 digitale terrestre, ovviamente quelli che ascoltano Radio Tour in 104.
1: Ma tutti quanti l'ascoltano,
0: grazie,
1: secondo me.
0: Grazie ragazzi. Dove eravamo rimasti, Edgy?
2: Sì, parlavamo degli album che usciranno, delle canzoni, delle classifiche, un po' della musica di questo momento. E a proposito di classifiche, è tornato in prima posizione sulle piattaforme digitali Billie Jean di Michael Jackson, quindi continua a registrare picchi su picchi di ascolti ogni giorno.
0: Il Thriller è l'album ancora il più venduto al mondo, state attenti.
2: Esattamente.
0: Lo sì, faccio sì. Vedere, posso farlo vedere che ce l'ho qua? Aspetta che lo vado a prendere.
1: Sì,
0: mentre parlo
1: vedere.
2: Vai.
1: E niente, allora, comunque lo sta prendendo proprio dal suo archivio personale. Eccolo qui, lo vediamo accingersi. Eccolo qui.
3: Il disco è fantastico.
1: Thriller.
3: Ciao Donna, ragazzi.
1: Wow.
3: Non
1: poteva succedere il peggio.
0: Gioco di magia, ragazzi.
3: Che bello.
0: Aspetta, stavo cercando di vedere la prima traccia. Era Beat It, la prima traccia. No, sai che la prima traccia era Wanna Be Starting Something? Era dell'album, proprio quella è la prima traccia.
1: È un album senza skip, sì, come si dice in americano, diciamo in slang. A no skip album.
2: Un album di uno dopo l'altra, funzionano anche da singoli.
1: Sì.
0: Poi dicevi, Eugenio, quindi Michael Jackson numero uno.
2: Sì, continua a registrare appunto picchi di ascolti, in particolare ieri ha registrato oltre 4 milioni di ascolti su Spotify, e questo significa che la Michael Mania, dopo l'uscita del biopic, che è diventato anche il film come biografia più che ha incassato di più al mondo, quindi ha superato anche quello dei Queen e di Elton John, e continua a registrare tantissimi ascolti, come anche Beat It e tutte le altre canzoni dell'album continuano a girare nel mondo, e si attende con tantissima gioia l'uscita della seconda parte del film, sicuramente, che sembra sia prevista per il 2028.
0: C'è un altro, ok, va benissimo. Senti, c'è Nick, il nostro super regista, che è un amante della musica di Michael Jackson, c'ha tutti i CD, okay? Chissà quanti dei nostri radioascoltatori,
1: e chiaramente ha preparato qualcosa per noi, immagino.
0: No, non ha preparato Michael Jackson, magari lo sentiamo dopo, però c'è una canzone che è di più di 20 anni fa, di un gruppo italiano, l'avevamo fatto
1: Milky,
0: la ricordi?
1: Just the way you are.

0: tu, vero? Sta canzoncina da ridere.
1: È molto carina, bella. In realtà. Ti dà un po' quell'atmosfera proprio degli anni 2000.
0: Ma se pensi nostalgica. Che questa canzone è stata prodotta 25 anni fa
1: da un gruppo italiano, chiaramente.
0: Sì, l'hanno anche remixata grossi DJ adesso, sì. Nel 2026. Però l'originale, quella che abbiamo passato, è bella.
1: Molto bella.
0: Eggy, tu che ne pensi? Ti è piaciuta?
2: Sì, è molto bella, molto molto bella. L'ho sentita anche in versioni remixate, quelle più recenti, però questa secondo me rimane la migliore.
0: Come on baby. Ma siamo... mi dicono che sta fuori, c'è cattivo tempo. Tu sei in moto, no? Ok. Stavo pensando, il regista sarà in moto. Com'è il tempo da te a Praia?
2: Continua ad essere sempre nuvoloso, lo vedo qua dalla finestra.
0: Ah, allora ci siamo.
1: Una gioia infinita, diciamo.
0: Siamo in diretta come ogni giovedì, c'è Vittoria in studio, eccola, fantastica, ci porta sempre le novità, come Eugenio, tra le altre cose, che ci racconta quello che uscirà domani. Già ce l'hai detto in velocità, ma canzoni potenzialmente possono diventare tormentoni?
1: Guarda, secondo me abbiamo Charlie XCX, che è con Wink Wink, ovvero Occhietto Occhietto.
0: Potrebbe essere una canzone che tutti balleranno?
1: Secondo me sì, c'è un grande potenziale esponenziale.
0: Però prima parlavamo di Madonna, che ha fatto la canzone della colonna sonora dei mondiali.
1: Sì, dei mondiali, appunto Read My Lips. Che anche ha un ottimo potenziale. Vabbè che tutte comunque le canzoni dei mondiali sono veramente belle da ascoltare, però la sentiamo. Sì.
0: Sei d'accordo, Eggy?
2: Ascoltiamo.
0: Dall'altra parte del mondo si ha detto sì. Vai, baby.

0: Come stai, Eddie? Stai ballando? Ti vedo che balli.
1: Bene. Vabbè, sì, siamo un reggae, diciamo, non si può stare fermo quando si ascolta la tua musica.
0: Che meraviglia, ragazzi.
1: L'album vale molto la pena, veramente vi invito ad ascoltarlo, perché insieme a Vito Salamanca, questo musicista, questo chitarrista, hanno prodotto veramente un ottimo album. E c'è anche una canzone insieme a Serena Brancale, che è un po' una sceneggiata napoletana. È fatto molto molto bene.
0: Che bello. Senti, Vittoria, Vito, come va? No, Vittoria è bellissima perché va in regia, però non dal nostro super regista ufficiale Nick. Dall'altra parte c'è Gustavo, ci sono canzoni nuove, mi hanno detto?
2: Sì, ci sono canzoni nuove, ho portato questa buona nuova.
0: Ah, che bello.
2: E ascoltiamo qualcosa di nuovo che ti posso offrire qui. Ah. Abbiamo Charlie XCX, abbiamo Steve Lacy.
0: Steve Lacy con Sisa mi fa impazzire.
2: Ok, andiamo.
0: Vediamo che sei. No, è Eugenio. Comanda Eugenio.
2: Ok,
0: Eugenio, possiamo?
2: Andiamo al saggio.
0: Va bene, ok.

0: Peccato che non c'è un video per questa canzone spettacolare di Steve Lacy. Chi è Steve Lacy? Ce lo vuoi raccontare, Vittor?
1: Steve Lacy è questo artista americano incredibile che è diventato famoso con un singolo molto di successo, Dark Red, penso intorno al 2017-2018, e ho seguito tutta la sua carriera. Si ispira molto alle sonorità, diciamo, un po' vintage, ha un R&B molto sofisticato, secondo me. È veramente tutto da ascoltare, incredibile.
0: Lo conoscevi, Edgy, l'artista?
2: No, devo dire, mi mancava.
0: Ah, hai visto? Bravo. L'abbiamo beccato. Abbiamo 1-0 per Vittoria.
1: L'abbiamo beccato in fallo. Però comunque voglio dire, lo so benissimo che lui andrà ad ascoltare tutta la sua discografia.
0: E poi la prossima volta
1: inizieremo.
0: Il testo a memoria, Eugenio ci racconterà.
1: Esatto.
0: Com'è Edgy? Com'è la situazione? Ma poi girare sta telecamera, farci vedere il mare? No, vabbè, tutto nuvoloso.
2: Allora dai, magari dopo lo stacco pubblicitario vi faccio
0: vedere. Dai, vogliamo vedere dove ti trovi, a Praia, sì, che è bellissima. Certo. Sono stato
1: magari
0: negli
1: se prendi
0: 90.
1: Anche qualche praiese, non lo so, puoi anche dire loro di ascoltare i Radio Touring.
0: Di vedere sull'87 che arriviamo forti e chiari. Sentite un po', ragazzi, anche gli amici che ci ascoltano alla radio e ci guardano in TV. Parlavamo di Michael Jackson?
1: Sì, forse sì.
2: Andiamo.

0: Questa è Touring 104.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: Rai.
1: Come on, baby.
0: Questo è il tempo di un fiore.
1: Complimenti alla Gioia Mango, lo stesso management di Marco Mengoni, infatti, gli ha dato una mano, giusto? Sto chiedendo.
2: No, ha dato un canto d'amore,
1: un
2: diciamo.
1: Canto d'amore. Ma Gio, dove sei? In collina adesso? Dove ti trovi? Non è a mare.
3: Adesso sono a Parigi, sul serio. A parte gli scherzi, ci troviamo dall'altro lato, diciamo, della casa, perché da un lato si vede, diciamo, il mare.
1: Ah, ok.
3: Però da qui, cioè, siamo ancora un po' lontani.
1: Però bello.
2: Il lato monte, il lato mare.
3: Le montagne. Siamo proprio sopra la stazione di Praia,
1: wow,
3: tutti quanti i treni, e come potete vedere è tornato anche il sole, sono scomparse le nuvole, è tornato anche il sole.
2: È il potere di Radio Touring questo. Comunque, certo, quando prendiamo il treno, ricordiamoci, quando Eugenio è a Praia e Mare, noi lo salutiamo dal finestrino.
1: Certo, certo.
3: Esatto.
2: Perché sì, tanto ci sente.
3: Mi sento e vi saluto.
1: Eugenio, dacci notizie musicali, cosa è successo?
3: Sì, abbiamo una novità che è arrivata proprio ieri sera. Ovvero un nuovo partecipante all'interno del Eurovision Song Contest 2027, quindi un nuovo paese che si unirà all'interno di questo evento, che è appunto l'evento non sportivo più seguito al mondo, con una media di 180 milioni di spettatori ogni volta che torna nel periodo di maggio, e stiamo parlando proprio del Canada, che quest'anno è stato molto protagonista come paese tra serie TV, film, musica e anche per il calcio, ma adesso sarà presente all'Eurovision anche come parte musicale. Ha annunciato proprio il presidente del Canada, e ha detto che molto probabilmente sarà proprio il pubblico a scegliere la persona che andrà a rappresentare il proprio paese, e anche proprio il Canada darà tantissimo colore all'Eurovision, quindi prepariamoci a qualcosa di
1: vittoria felice,
3: rivoluzionario.
2: Secondo me voteranno tutti quanti i canadesi famosi, tipo Justin Bieber, oppure
1: Drake.
2: Vediamo Drake, certo. Oppure tra tanti c'è Alison, no aspetta, come si chiama?
3: Non c'è anche The Weeknd,
1: certo.
2: E Ontario, Canada. Quindi...
1: Però bello, bella sta cosa qua.
2: Sì, a voglia.
1: Quindi il Canada entra nell'Eurovision, che hai visto, si sta allargando, esatto, sempre di più, è una cosa molto bella. 18:40.
3: Sì, sì, da ottobre, volevo dire velocemente,
1: certo,
3: ci sarà anche la versione asiatica dell'Eurovision, quindi vedremo anche tutti i paesi asiatici partecipare.
2: L'Asian Vision, forse.
3: Esatto.
2: Oppure rimarrà, sì, Eurovision, proprio come, diciamo,
3: Eurovision
2: il suo...
3: Asia.
1: L'importante è che Sanremo resti a Sanremo, giusto? Il festival, certo, della canzone italiana.
2: Sì, non potrebbe essere Sanremo Reggio Calabria.
1: No,
2: certo,
1: vabbè, cioè, facciamo una cosa, c'è la nuova canzone che ci hai detto tu, ci hai suggerito tu.
2: Sì, di Charlie XCX con Wink Wink.

0: la musica italiana.
1: Vai, vai, vai, vai, c'hai tutto a disposizione.
0: Sì, allora, partiamo da Boro, che una volta era Boro Boro, adesso è rimasto Boro singolarmente, diciamo, insieme a Martin White e Tacca Bro, che ve lo ricorderete sicuramente.
1: Certo!
0: Tacca Bro, e faranno El Tacatà, quindi ritorna un po'...
1: Ah, la canzone famosa!
0: Sì. E insieme a Boro faranno questa versione un po' rinnovata della canzone famosissima. Poi abbiamo anche Cioffi con la canzone Carmela, e ritorna anche Fabio Rovazzi, che un po' anche lui è stato sempre presente durante l'estate come Tormentoni, che canterà La costiera amalfitana in fit con Arisa e addirittura Nino D'Angelo. Quindi non so cosa ci dobbiamo aspettare.
1: Okay. Dai, comunque sentiamo.
0: Vedremo che cosa capiterà. E poi abbiamo anche Mambo Losco, che ritorna con Filet Mignon. E Settembre, che come ben sapete sono molto appassionato a questo ragazzo, che secondo me è bravissimo, e si attendeva veramente da più di un anno il ritorno il suo ritorno con la musica, perché ho avuto la fortuna di ascoltarlo in concerto a Reggio proprio durante la scorsa festa della Madonna, e veramente veramente bravissimo, e tornerà con Due settimane, il nuovo singolo.
1: Ti posso dare vai, stai riuscendo il discorso.
0: Sì, sono l'ultima.
1: Gianna Nannini. No. Non lo sai, di Gianna Nannini con Marrakesh.
0: Ah, sì, vabbè. Allora, questa canzone era già stata annunciata, però sì, sarà ufficialmente, diciamo, nelle radio a partire da domani.
1: Dicevi Vittoria, quella vecchia,
0: per
1: America.
0: Per concludere, invece, sì, una persona molto, molto, diciamo, della musica un po' retro, ritorna Viola Valentino.
1: Ah, comprami, che bello. Vabbè, dai. Siamo tutti felici, vero Vittoria?
2: Sì, a voglia. Comunque, cioè, ci sono tantissimi grandi nomi, più nuovi.
1: Geolier anche. Geolier con Geolier. Sì, Geolier anche. Va bene, state con noi perché vi voglio fare ballare con uno dei successi più belli di quest'estate, che si rifà sempre a questo sound anni 80 che ci fa impazzire. Questo è Talk to You, Baby.

0: Mancano sei minuti mancano.
1: Sì, il tempo vola quando ci si diverte comunque.
0: Eugenio collegato con noi da Praia Mare, baby.
2: Adesso sì, qui.
1: Adesso torna. Dove sei? Dal lato mare o lato monte?
0: Lato mare.
1: Lato mare. No.
2: In questo momento sì, lato mare.
0: Ma puoi bleffare lui, cioè lui è sulla luna.
1: È vero.
2: No, io sono a Parigi.
0: Che bello, ragazzi. Oh, allora siamo. Hai altre notizie? Perché qua c'è il nuovo album dei Muse che è uscito da un bel po', giusto?
1: No, ancora deve uscire.
0: No, non è uscito?
1: No, non è uscito. No. The Wow Signal. Però sta uscendo un singolo alla volta, sostanzialmente. Infatti stanno tutti commentando questo fatto, appunto, in maniera molto strana. Tutti i singoli stanno completando quasi l'album, quindi lo stiamo vedendo, anzi lo stiamo ascoltando prima ancora della sua uscita.
0: Dici, Eggy?
2: No, allora io ho finito con le notizie, volevo solamente appunto ricordare che domani escono questi due importanti album tra Siena Spyro e soprattutto Madonna, quindi vedremo che cosa poi ne verrà fuori una volta che ascolteremo le varie tracce e capiremo anche col prossimo anno se qualcuna di queste potrebbe vincere un eventuale Grammy.
0: Allora facciamo una cosa, noi vi lasciamo con i Muse, poi con un'altra canzone bellissima di qualche estate fa. Ringraziamo il super Eugenio che è stato con noi, collegato veramente in maniera incredibile. Continua a guardare l'87 perché è divertente quando sei in giro, certo, per la Calabria e guardi il segnale sul digitale terrestre, va bene?
2: Certo.
0: Grazie Eggy, ti saluta. Grazie super Vittoria. Ciao, grande.
1: Grazie.
0: Grazie Vittoria.
1: Grazie a voi.
0: Giovedì prossimo?
1: Giovedì prossimo.
0: Mi raccomando.
1: Ma nel frattempo ascoltiamo i Muse?
0: Certo, lo devi dire, devi annunciarlo tu.
1: Hush.
0: Mi raccomando. Ciao da Filippo, io torno domani, sarò puntuale alle 17. Eugenio c'è? Aspetta Eugenio, fai l'ultimo saluto. Dove sei?
1: L'ultimo saluto.
0: Ciao Eugenio.
1: Ascoltiamo i Muse?
0: Sì.
1: Hush.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Lieto fine dopo una lunga corsa contro il tempo in Venezuela. È stato estratto vivo dopo 8 giorni sotto le macerie Hernán Gil, guardia giurata di 43 anni rimasta intrappolata nel crollo di un edificio di 7 piani a Catia-la-Mar, nello stato di La Guaira. L'uomo si era rifugiato sotto la scrivania della sua postazione di lavoro, protetto da una grande lastra di cemento che gli ha salvato la vita. Per liberarlo hanno lavorato senza sosta squadre di soccorso provenienti da una decina di paesi, tra cui Stati Uniti, Messico, Portogallo, Cile, Costa Rica, El Salvador e Venezuela. Nei giorni dell'attesa i soccorritori gli hanno garantito acqua.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Touring 104.

0: Touring 104 Notizie. Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Lieto fine dopo una lunga corsa contro il tempo in Venezuela. È stato estratto vivo dopo 8 giorni sotto le macerie Hernán Gil, guardia giurata di 43 anni rimasta intrappolata nel crollo di un edificio di 7 piani a Catia-la-Mar, nello stato di La Guaira. L'uomo si era rifugiato sotto la scrivania della sua postazione di lavoro, protetto da una grande lastra di cemento che gli ha salvato la vita. Per liberarlo hanno lavorato senza sosta squadre di soccorso provenienti da una decina di paesi, tra cui Stati Uniti, Messico, Portogallo, Cile, Costa Rica e El Salvador e Venezuela. Nei giorni dell'attesa i soccorritori gli hanno garantito acqua e aria attraverso sonde e tubi. Nella fase conclusiva una 30 di operatori ha rimosso le macerie, mentre 2 specialisti hanno scavato un tunnel di 3 metri, superando anche il rischio di nuovi crolli. L'uomo è stato infine trasportato in ambulanza a Caracas.
2: Nuovo attentato nel cuore della Siria. Almeno 5 persone sono morte, 16 sono rimaste ferite nell'esplosione di una bomba collocata all'interno di un caffè nel quartiere di Al-Yaz a Damasco. Il locale situato vicino al Palazzo di Giustizia era particolarmente affollato al momento della deflagrazione e il bilancio è ancora provvisorio. Al momento nessun gruppo ha rivendicato l'attacco. Dalla caduta del presidente Bashar al-Assad alla fine del 2024, la capitale siriana è stata più volte teatro di attentati. Lo scorso 19 maggio un'autobomba aveva provocato la morte di un soldato e il ferimento di altre 18 persone davanti al Ministero della Difesa.
1: Continua ad aggravarsi il bilancio dei bombardamenti russi su Kiev. Le autorità ucraine parlano ora di almeno 20 vittime e 86 feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale. Le squadre di emergenza sono ancora impegnate tra le macerie di diversi edifici colpiti, in particolare nel distretto di Darnitsky, dove un palazzo residenziale è parzialmente crollato. Il capo dell'amministrazione militare della capitale, Timur Trachenko, ha avvertito che il numero delle vittime potrebbe aumentare nelle prossime ore. Il sindaco di Kiev ha definito quello della scorsa notte il più massiccio attacco subito dalla capitale dall'inizio della guerra.
2: Donald Trump torna ad attaccare la NATO sul tema delle spese per la difesa. In un messaggio pubblicato sulla Social True, il presidente americano ha sostenuto che gli Stati Uniti spendono molto più di qualsiasi altro alleato senza ottenere benefici proporzionati. Trump ha ricordato che Washington investe 999 miliardi di dollari contro i 90 miliardi e mezzo del Regno Unito e 66 miliardi e mezzo della Francia, i 48 miliardi e 800 milioni dell'Italia e i 44 miliardi e 300 milioni della Polonia. Secondo Trump, tutti gli altri paesi dell'alleanza, compresa la Germania, destinano risorse ancora inferiori.
1: Momento di forte emozione a Benevento durante le celebrazioni per la Madonna delle Grazie. Il sindaco Clemente Mastella, intervenendo davanti alla Basilica Gremita di Fedeli, ha rivelato pubblicamente di essere malato. "Chiedo a tutti di pregare per me, anche io sono malato, spero di farcela", ha detto con una voce rotta dall'emozione. Le sue parole hanno provocato un lungo momento di silenzio tra i presenti, seguito da un caloroso applauso di incoraggiamento nel giorno dedicato alla patrona del Sannio.
2: Tragedia sulle montagne dell'Imperese. 3 persone hanno perso la vita dopo che il quad sul quale viaggiavano è precipitato in una zona particolarmente impervia del Monte Saccarello, nel territorio del comune di Realdo. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario, i vigili del fuoco con l'elicottero Drago e i carabinieri. I soccorritori sono impegnati nel recupero delle vittime, mentre i militari dell'arma stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente per accertare le cause che hanno provocato la caduta del mezzo.
1: Chiudiamo con lo sport e il tennis. Lorenzo Sonego conquista il terzo turno di Wimbledon al termine di una vera battaglia contro il canadese Gabriel Diallo, superato soltanto al 5° set. Il torinese affronterà ora lo statunitense Taylor Fritz. Ottima la prestazione al servizio di Sonego, autore di 14 ace, con il 77% di prima in campo, il 75% di punti conquistati sulla prima di servizio. Diallo ha risposto con 11 ace, ma ha commesso 6 doppi falli, pagando soprattutto le difficoltà con la seconda di servizio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, 18esimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: State ascoltando Touring 104.
5: Va ora in onda.

sono qui, buonasera, ben ritrovati, buon ascolto, amici e amiche che siete sintonizzati sulle frequenze di Turin 104, che ci seguite attraverso il nostro sito internet o ancora in streaming attraverso i nostri social e perché no anche con la nostra app. Sono Mary Fulco, oggi è giovedì, resteremo insieme sino alle 21.30, ma questo è anche l'ultimo appuntamento perlomeno per quello che riguarda questo periodo dell'anno, quindi con oggi ci salutiamo e ci riacciuffiamo in musica, poi a partire da settembre, quindi sarà dal primo martedì di settembre, ritornerà Tutti i Frutti, mentre la classifica Top Hit, quindi i nostri appuntamenti del sabato e della domenica sera, continueranno a tenervi compagnia puntuali ogni sabato alle 20.30, ogni domenica alle 22. Tutti i Frutti invece si prende circa 2 mesi di vacanze, di ferie, quindi insomma appunto ci riacciuffiamo a settembre. Allora, anche questa sera in ogni caso abbiamo questo tempo a disposizione da trascorrere, mi auguro, piacevolmente insieme. Cosa dovete fare per scegliere la vostra musica preferita? È semplice, basta inviare un messaggio WhatsApp al nostro 3937 104 e 400. Scegliete la musica italiana, scegliete la musica che va al di là dei nostri confini, i grandi successi del momento, ma anche e soprattutto in terza parte di trasmissione i grandi successi del passato. Come sempre si farà di tutto per accontentarvi. Avremo le nostre notizie che riguardano il mondo soprattutto dello spettacolo, della musica, i concerti. Alle 21 ritorna l'informazione nazionale con le ultime notizie di questo giovedì e adesso basta, direi che è proprio il caso di iniziare questo nostro appuntamento di oggi e lo facciamo con qualcosa che è veramente ma veramente molto molto bello. È una coppia inedita, lei è una grande, da non so neanche io quanti anni è presente nel mondo della musica, e proprio lei, Chaka Khan, ma non è sola, è insieme a Snoop Dogg

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Turing 104.
3: Noi due siamo bravi.

nuovo singolo di Mr. Brain, questo che si intitola Lunedì Nero, una delle belle novità di musica italiana che ascoltate giornalmente qui su Radio Touring. Devo dire che il video che accompagna questo pezzo di Mr. Brain mi piace molto, perché alla fine ci sono due splendidi esemplari di cani favolosi che giocano, che corrono, che scorazzano, e quindi insomma, ecco, chi meglio degli animali, veramente, soprattutto di animali come i cani, i gatti, che sono poi i nostri amici pelosetti che abbiamo quasi tutti più o meno in casa, e che danno veramente tantissimo affetto, tantissimo amore, senza volere nulla in cambio, e poi ci accettano veramente per quello che siamo. Quindi mi raccomando, ecco, siamo all'inizio dell'estate ed è una piaga tutta italiana quella che avviene ogni anno, cioè che molta gente proprio si sbarazza del proprio amico a quattro zampe in occasione di una partenza, di una vacanza, o proprio in concomitanza magari con gli anni e gli acciacchi di un cane, di un gatto, di un animale, insomma, che magari ha ormai un po' di anni e quindi insomma non è più performante, se così possiamo dire, come i primi anni. Ecco, io credo che le persone che riescono a fare questo, cioè ad abbandonare un animale sulla strada, un animale che appunto è stato, cioè noi siamo per loro veramente tutto nella loro vita, e che vi ha sicuramente donato tantissimo, riuscite ad abbandonarlo, quindi come dire, condannarlo a morte certa sia qualcosa di particolarmente disgustoso, e non è da essere umano, è da veramente vigliacchi, persone che io non oso definire se non veramente criminali. Quindi speriamo che tra chi c'è al di là di questo microfono, ecco, non esistano persone di questo tipo, e comunque se sapete di azioni di questo tipo, insomma, cercate di intervenire come meglio credete. Le forze dell'ordine in questo intervengono molto spesso, basta chiamare le varie centrali operative, vi assicuro che si interviene molto,

diciamo Zverev, che quindi supera il secondo turno e passa al terzo, Jay Munar anche lui, e poi Giron e Suaida, e poi ancora Bags e De Minor, che ha battuto un ottimo Adrian Mannarino. Ma tra gli italiani, ecco, avevo dimenticato Chiodovenia, il grande Sonego, sì, proprio lui ha vinto e ha superato Gabriel Diallo, quindi sono ben tre in questo momento gli italiani che si trovano al terzo turno, in attesa poi domani della sfida che inizierà sulla carta alle 15:10, che vede protagonista il numero uno al mondo, il nostro Jannik Sinner, sul campo numero uno, quindi affronterà un altro grande appuntamento, un altro giocatore. Speriamo, insomma, vada bene, che queste prime due partite, devo dire, abbiamo sofferto veramente tanto tutti noi che lo seguiamo e che seguiamo tutti gli italiani. Quindi domani vedremo appunto Jannik Sinner appunto sulla carta dalle 15:10 in poi, però l'orario è flessibile, perché prima sul campo 1 di Jannik Sinner giocheranno appunto una coppia di donne, quindi Sinner affronta Brosby, e speriamo bene, speriamo soprattutto di non soffrire noi.

0: Love is in the air, l'amore è nell'aria, e questa è una bella versione di questo classico internazionale, una versione jazzata di un ottimo Jeff Cascaro. Tutto questo quando abbiamo superato a 34 minuti le 20 in questo giovedì 2 luglio 2026. Siete su Radio Tuning, la voce è quella di Mary Fulco, martedì e giovedì con Tutti i Frutti dalle 20 alle 21.30, sabato alle 20.30 con la nostra classifica Top Hit, lo stesso domenica alle 22 con la nostra classifica Top Hit. Però vi ho anche raccontato all'inizio della trasmissione che questo è il nostro ultimo appuntamento prima della pausa estiva, una bella pausa. Vorrei la stessa cosa con l'altra mia attività lavorativa, cioè 2 mesi completamente via, invece purtroppo ci dobbiamo accontentare i 15 giorni abbastanza risicati, diciamo la verità, poi gli anni, mamma mia, cioè, non so quanti di voi lavorano dove praticamente bisogna fare i turni, allora se quello c'ha le ferie ad agosto tu non le puoi prendere ad agosto perché le hai prese l'anno prima, allora le devi prendere a luglio, però un macello, cioè, e poi queste ferie è la cosa meravigliosa, quindi chi diciamo fa un'attività in un team sa bene cosa succede, che tu, cioè, pretendono che le programmi a gennaio, quindi tu a gennaio di avere programmato luglio, agosto, dicembre, cioè veramente qualcosa di allucinante. Quindi prevedere il futuro, prevedere il futuro, cercare poi, se vuoi decidi di partire, di una volta che ti hanno approvato queste benedette ferie, di trovare poi il viaggio in quel periodo dell'anno, cioè veramente, cioè uno stress. Tante volte uno dice ma quando è che vado in pensione, così veramente poi non devo rendere conto a nessuno, quello che poi magari siamo troppo anziani. Comunque, insomma, mi auguro che le vostre ferie siano state programmate secondo quelli che sono i vostri gusti, i vostri desideri, che siate riusciti a programmare tutto quello che riguarda la vostra estate, le vostre vacanze, insomma tutto quello che avete pensato di realizzare. Tra un po' parleremo anche del, perché mi hanno un po', come dire, tirato l'orecchio, cioè hai parlato solo degli uomini, ci sono anche le donne che stanno giocando, certo che ci sono le donne, c'è anche la nostra Jasmine Paolini in quel di Wimbledon, che in questo momento è al secondo turno ed ha vinto il primo set, quindi sta giocando in questo momento, ha vinto il primo set al tie break con un punteggio di 7-6, adesso sono al secondo set e sono 3 pari in questo momento, è avanti di 0-40 appunto la Paolini, proprio mentre sto parlando con voi, e quindi eccola qua, ha chiuso, quindi siamo al 4-3 al secondo set in favore di Jasmine Paolini, teniamo le dita incrociate, l'abbiamo vista molto bene appunto avantieri quando è esordito, questo è il suo secondo turno, quindi dita incrociate, speriamo che anche lei superi, mentre purtroppo l'altra italiana, la giovanissima Tyra Caterina Grant, che si era comportata molto bene all'esordio al primo turno, oggi è stata battuta dalla Buskova con un punteggio a favore appunto di Tyra di 7-5, 6-3, ma del resto è ancora veramente molto molto giovane, quindi già è stato per lei, come dire, una grossa soddisfazione riuscire ad entrare, quindi affrontare il primo turno, quindi insomma per lei già un ottimo risultato. Bene, andiamo avanti con la musica. Sì.
1: Touring 104.

lungo periodo in cui ha preferito stare lontana dalla scena musicale perché insomma ha avuto vari problemi di natura psicologica, fisica, e è tornata a fare musica Angelina Mango, e si è affidata a questo pezzo che si intitola Canto d'amore, dove il protagonista maschile è anche lui, l'avete sicuramente riconosciuto, Marco Mingoni, una delle belle novità di musica italiana prettamente estive che ascoltate giornalmente qui su Turin 104, perché questa è la radio su cui siete sintonizzati in questo momento e la voce continua a essere quella di Mary Fulco con voi in questo giovedì sino alle 21.30, come del resto ogni martedì e giovedì con Tutti i Frutti dalle 20 alle 21.30, ma sono ancora con voi il sabato e la domenica con la nostra classifica Top It, le Ital Top degli ultimi 7 giorni. Sono i nostri 25 brani più programmati e richiesti su Radio Touring, ma sono anche quelli più visti su Video Touring, canale 87 del digitale terrestre. Ebbene, la nostra Top It vi tiene compagnia il sabato a partire dalle 20.30 ed ancora la domenica a partire dalle 22. Vi ricordo che anche Top It viene realizzato grazie alle vostre segnalazioni. Cosa dovete fare? Semplicemente inviare un messaggio allo stesso numero, quello che conoscete bene per le vostre richieste musicali, e indicare i pezzi che vorreste all'interno della classifica, a quelli che magari non sopportate più, lo dico sempre anche durante la classifica, la trasmissione, quelli che non sopportate più scrivetemi: ma da me di questo pezzo non lo posso più sentire, caccialo. Cioè, veramente caccialo, potete usare questo termine tranquillamente perché rende moltissimo. E allora fate un po' voi, quindi, anche perché la classifica è realizzata settimanalmente con le novità che arrivano in radio, sia di musica italiana che straniera, ma anche con le vostre segnalazioni, no? Le cose che vi piacciono di più, quelle che vi piacciono di meno. È ovvio che insomma voi siete importanti per tutto, anche per questo.

0: nuovo singolo di Somber che a me piace moltissimo, l'ho già detto anche durante le altre trasmissioni. Il titolo è Il mio corpo non è pronto, è tradotto in italiano, ma appunto il titolo in inglese è My body isn't ready, il mio corpo appunto non è pronto. Molto bello questo pezzo, lo troviamo questa settimana molto alto all'interno della nostra classifica Top Hit, che adesso vi terrà compagnia sabato a partire dalle 20:30. Intanto torniamo a Wimbledon, idealmente ci trasferiamo in Inghilterra. Intanto, beh, vi do questa bella notizia, anche la nostra Jasmine Paolini, numero 13 in questo momento del ranking ATP WTA appunto femminile, ha vinto, quindi in 2 set è riuscita a superare la Golubic, e quindi con un punteggio a suo favore di 7-6 al tie break e poi 6-4 al secondo set, quindi anche per lei c'è un ottimo passaggio al terzo turno. In questo momento possiamo dire che sono passate al terzo turno la Rybakina, numero 2 del ranking al femminile, la Kistea e ancora la Mertens, la Sakkari e poi beh, stanno giocando invece ancora la Noskova e la Osorio. In questo momento ha vinto il primo set la Noskova, sono al secondo set con un punteggio di 4-3 a favore della Osorio. E poi vediamo un attimo, la Kostiuk ha superato il secondo turno quest'oggi, la Swiatek e ancora Alexa e Ala, quindi insomma queste sono le protagoniste al femminile che oggi hanno superato il secondo turno e quindi entrano nel terzo turno. Devo dire che per il tennis italiano oggi è veramente stata una giornata importantissima, i 3 italiani in campo hanno superato tutti e 3 il turno, e parlo di Cobolli, di Berrettini e di Lorenzo Sonego. Ha superato il turno anche appunto adesso, ve l'ho appena confermato, in questo momento Jasmine Paolini, domani attendiamo lui, Jannis Sinner, a partire dalle 15:10 in diretta, e poi niente, speriamo, teniamo le dita incrociate e speriamo che i nostri italiani vadano sempre più avanti in quello che è il terzo slam, grande slam dell'anno. Siamo a buon punto, no? Dell'anno tennisticamente parlando, a livello di slam ce n'è ancora uno e poi insomma ci sono ancora tantissimi altri tornei, per lo più sono i 1000. Adesso dopo Wimbledon inizierà la cosiddetta stagione sul cemento ed è una delle superfici che anche alcuni italiani prediligono, soprattutto Sinner, quindi vedremo insomma come si va. Ma come dice lui e come dicono tutti i vari ragazzi del tennis e le ragazze del tennis, si va avanti in questo sport giorno per giorno, partita dopo partita, e mi sembra un'ottima cosa da dire e da fare anche nella vita.
1: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

0: Abbiamo veramente accontentato tutti, anche coloro i quali hanno richiesto questo pezzo proprio nella versione live, la versione con cui praticamente si sono esibiti loro, i Seal Sonic, Bruno Mars e company, oserei dire, con la bellissima Love Train, questo treno dell'amore, il treno dell'amore con cui hanno, tra l'altro, qualche anno fa veramente vinto tantissimi Grammy anche loro. Era il periodo del Covid, io me lo ricordo benissimo, c'era questo pezzo favoloso. La prima volta che l'ho sentito ho detto: ma è veramente di una potenza questo brano. E infatti poi portarono a casa, non so neanche io quanti Grammy, e parliamo ormai di ben 6 anni fa, visto che siamo nel 2026. Allora, adesso linea all'informazione nazionale, come sempre, che ritorna puntuale e ci racconta le notizie di oggi, di questo giovedì. Ci ritroviamo in musica subito dopo, sempre su Touring come Rifulco, per l'ultima parte di trasmissione. A tra poco.
1: Questa è Touring 104.
2: Touring 104.
3: Touring 104 notizie.
4: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Lieto fine dopo una lunga corsa contro il tempo in Venezuela. È stato estratto vivo dopo 8 giorni sotto le macerie Hernán Gil, guardia giurata di 43 anni rimasta intrappolata nel crollo di un edificio di 7 piani a Catia la Mar, nello stato di La Guaira. L'uomo si era rifugiato sotto la scrivania della sua postazione di lavoro, protetto da una grande lastra di cemento che gli ha salvato la vita. Per liberarlo hanno lavorato senza sosta squadre di soccorso provenienti da una decina di paesi, tra cui Stati Uniti, Messico, Portogallo, Cile, Costa Rica, El Salvador e Venezuela. Nei giorni dell'attesa i soccorritori gli hanno garantito acqua e aria attraverso sonde e tubi. Nella fase conclusiva una 30 di operatori ha rimosso le macerie, mentre 2 specialisti hanno scavato un tunnel di 3 metri, superando anche il rischio di nuovi crolli. L'uomo è stato infine trasportato in ambulanza a Caracas.
5: Nuovo attentato nel cuore della Siria. Almeno 5 persone sono morte e 16 sono rimaste ferite nell'esplosione di una bomba collocata all'interno di un caffè nel quartiere di Al-Yaz a Damasco. Il locale, situato vicino al Palazzo di Giustizia, era particolarmente affollato al momento della deflagrazione e il bilancio è ancora provvisorio. Al momento nessun gruppo ha rivendicato l'attacco. Dalla caduta del presidente Bashar al-Assad alla fine del 2024, la capitale siriana è stata più volte teatro di attentati. Lo scorso 19 maggio un'autobomba aveva provocato la morte di un soldato e il ferimento di altre 18 persone davanti al Ministero della Difesa.
4: Continua ad aggravarsi il bilancio dei bombardamenti russi su Kiev. Le autorità ucraine parlano ora di almeno 20 vittime e 86 feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale. Le squadre di emergenza sono ancora impegnate tra le macerie di diversi edifici colpiti, in particolare nel distretto di Darnitsky, dove un palazzo residenziale è parzialmente crollato. Il capo dell'amministrazione militare della capitale, Timur Tkachenko, ha avvertito che il numero delle vittime potrebbe aumentare nelle prossime ore. Il sindaco di Kiev ha definito quello della scorsa notte il più massiccio attacco subito dalla capitale dall'inizio della guerra.
5: Donald Trump torna ad attaccare la NATO sul tema delle spese per la difesa. In un messaggio pubblicato sulla Social Truth, il presidente americano ha sostenuto che gli Stati Uniti spendono molto più di qualsiasi altro alleato senza ottenere benefici proporzionati. Trump ha ricordato che Washington investe 999 miliardi di dollari contro i 90 miliardi e mezzo del Regno Unito e 66 miliardi e mezzo della Francia, i 48 miliardi e 800 milioni dell'Italia e i 44 miliardi e 300 milioni della Polonia. Secondo Trump, tutti gli altri paesi dell'alleanza, compresa la Germania, destinano risorse ancora inferiori.
4: Momento di forte emozione a Benevento durante le celebrazioni per la Madonna delle Grazie. Il sindaco Clemente Mastella, intervenendo davanti alla Basilica Gremita di Fedeli, ha rivelato pubblicamente di essere malato. "Chiedo a tutti di pregare per me, anche io sono malato, spero di farcela", ha detto con una voce rotta dall'emozione. Le sue parole hanno provocato un lungo momento di silenzio tra i presenti, seguito da un caloroso applauso di incoraggiamento nel giorno dedicato alla patrona del Sannio.
5: Tragedia sulle montagne dell'Imperese. 3 persone hanno perso la vita dopo che il quad sul quale viaggiavano è precipitato in una zona particolarmente impervia del Monte Saccarello, nel territorio del comune di Realdo. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario, i vigili del fuoco con l'elicottero Drago e i carabinieri. I soccorritori sono impegnati nel recupero delle vittime, mentre i militari dell'arma stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente per accertare accertare le cause che hanno provocato la caduta del mezzo.
4: Chiudiamo con lo sport e il tennis. Lorenzo Sonego conquista il terzo turno di Wimbledon al termine di una vera battaglia contro il canadese Gabriel Diallo, superato soltanto al quinto set. Il torinese affronterà ora lo statunitense Taylor Fritz. Ottima la prestazione a servizio di Sonego, autore di 14 ace, con il 77% di prima in campo, il 75% di punti conquistati sulla prima di servizio. Diallo ha risposto con 11 ace, ma ha commesso 6 doppi falli, pagando soprattutto le difficoltà con la seconda di servizio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Turin 104, informazione e passione.
2: Sono Santo Palumbo e anche io faccio gli auguri a Radio Touring 104 e 4, la radio delle nostre vite, la radio della nostra città e non solo, la radio che ha forgiato Santo Palumbo, perché se sono diventato quello che sono diventato, va bene, e anche grazie a Radio Touring che ha dato la possibilità di esprimermi al meglio. La mia unica esperienza in radio l'ho fatta lì, quindi dico grazie di cuore a chi c'è e a chi ci sarà. Ciao belli!
6: State ascoltando Touring 104.
7: Tutti frutti con Mary Fulco, il martedì e il giovedì dalle 20 alle 21.30 su Radio Touring 104. Le novità discografiche, i successi del passato, informazioni musicali, gossip e tanto altro nell'appuntamento da non perdere il martedì e il giovedì con Mary Fulco dalle 20 alle 21.30 su Radio Touring 104.
6: Radio Touring 104.

meravigliosamente insieme in terza parte di trasmissione. Ben ritrovati, buon ascolto se lo avete fatto a pochi minuti. Questa è Torin 104, la voce è quella di Mary Fulco, con voi ancora per poco meno di 20 minuti sino alle 21.30 di questo giovedì 2 luglio 2026. È in Stopping Us Now nella versione live, quella che abbiamo ancora in sottofondo, e questa versione appunto firmata da McFadden insieme alle Whitehead, sempre versione live, musica live in terza parte di trasmissione. Ancora a vostra disposizione all'interno di Tutti i Frutti per quest'oggi il 3937 104 400. Inviate un messaggio WhatsApp e sfruttate al meglio appunto questo numero per fare le vostre richieste in musica. Alle 21.30 anche oggi vi terrà compagnia Angelo Cristiano, quindi prontissimo, tra un po' arriva, e appunto noi ci scambiamo il microfono uno dopo l'altro ogni martedì e giovedì. Ho il testimone, io penso sia meglio dire microfono, perché è proprio così. Ci scambiamo il microfono e la zona regia e mixer. Altra cosa che vi voglio dire, questo è l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva, perlomeno per quello che mi riguarda, con Tutti i Frutti. Però con la classifica continuerò a tenervi compagnia ogni sabato e domenica sera durante appunto tutta l'estate. Tutti i Frutti poi invece riprenderà puntuale il primo martedì del mese di settembre. Eh sì, andiamo in pausa, eh sì, mare, sole, vacanze, spero.

Lei è Anita Baker, per chi non l'avesse riconosciuta, una voce strepitosa e soprattutto è molto bella questa versione live di un suo classico conosciuto in tutto il mondo, questo Dolce Amore, ovvero sia Sweet Love. Beh, siamo arrivati ai saluti, si chiude qui questo nostro appuntamento di oggi, giovedì, per quanto mi riguarda, con tutti i frutti. Ci ritroveremo in musica martedì 1 settembre, quindi sono due mesi praticamente esatti, quindi martedì 1 settembre ritorneremo con tutti i frutti ogni martedì

Mary Fulco. Grazie perché ci siete stati sempre tanti, numerosissimi, avete segnalato i vostri pezzi mille volte. E noi con Tutti i Frutti ci salutiamo qui, ci riasciuffiamo, come vi ho già detto, il prossimo primo settembre, però per esempio sarò con voi ovviamente in radio, oltre che con la classifica, quello resta un appuntamento fisso, durante i vari appuntamenti live che faremo in giro. Sapete, in questi casi siamo un po' tutti che una sorta di turnazione, saliamo sul nostro walking e vi teniamo compagnia. Sicuramente io vi terrò compagnia durante l'appuntamento dell'8 di agosto mattina, saremo in diretta radio televisiva con la Traversata dello Stretto, io e Angelo Cristiano, con i nostri ospiti, con soprattutto questa splendida manifestazione che si rinnova ormai da tanti anni e che vede tantissimi protagonisti che arrivano da tutta Italia e non solo. Quindi l'8 di agosto, se non ricordo male, mattina saremo in diretta radio TV su Radio Touring, Video Touring, canale 87, per regalarvi ancora una volta la diretta dallo stretto di Reggio Calabria, dicono più di Messina, e poi insomma i vari appuntamenti in giro durante questi due mesi. Vi lascio in compagnia di questa splendida coppia dal punto di vista prettamente musicale, uno è Michael McDonald, l'altro è Kenny Loggins, con una serie di grandi successi alla loro maniera. Tra pochissimo Angelo Cristiano vi terrà compagnia, ciao da Mary Fulco, buona estate, ci ritroviamo il primo settembre e alla prossima, bye bye.

sono le 21:34 in questo momento. Buonasera, ben ritrovati e ben sintonizzati su Tuning 104. Avete ascoltato la trasmissione Tutti i frutti con Mary Fulco e adesso altri 90 minuti con Angelo Cristiano, 80 voglia di 70. Un po' la linea è sempre quella, insomma, la gran bella musica che abbiamo percorso noi che siamo negli Anta da parecchio tempo, ma anche per le nuove generazioni, un punto di riferimento. Pur non avendo vissuto appieno proprio il successo di queste canzoni, però a distanza di tanto tempo amano molto quello che è il genere old, il genere insomma che ha caratterizzato nel periodo dei loro genitori, insomma degli zii e di quelli un po' più grandicelli. E questo ci fa piacere perché comunque la nuova generazione, oltre che alla musica ormai moderna che diciamo ha coinvolto anche noi un po', io mi ci metto, ma fino a un certo punto, perché io come sempre, come ben sapete, preferisco un po' la musica degli anni 70, degli anni 80, degli anni 90, però è anche vero che mi affaccio e quindi il collegamento con i junior è proprio questo, senior e junior, ci vuole per forza grande collegamento e grande simpatia e grande empatia, poi in effetti bisogna saper ascoltare loro a noi e noi a loro, perché anche nel campo musicale questo è importante nella vita, perché bisogna anche non essere presuntuosi o essere convinti di essere portatori della verità, bisogna anche ascoltare le nuove generazioni perché spesso anche loro ci danno dei consigli e dei riferimenti molto importanti, e quindi un grazie a coloro che si trovano in questo momento all'ascolto e che sono e che fanno parte degli junior, chiamiamoli così, che poi anche lì c'è una classifica. L'altra volta ho scoperto che in questo momento insomma non voglio raccontarvi, però è vero che comunque in base all'età c'è una classificazione, e questo magari forse per gli studi e sociologici, credo, ma se no non credo, perché ai miei tempi questo non c'era, eravamo o vecchi o giovani, stop, nulla di più. Ora invece proprio c'è la classifica in base all'età. Se trovo quello spunto che l'altra volta ho fatto un corso su questo, lo rileggo e così magari, perché no, ci rinfreschiamo un po' la memoria. Però parliamo di musica oggi, è il 2 di luglio 2026, questa è l'ultima trasmissione per quanto riguarda il periodo pre-estivo, anzi siamo già in estate, poi ci risentiremo il martedì 1 di settembre e quindi ci rivedremo poi con il walking durante tutte le manifestazioni. La traversata dello stretto è una cosa che io e Mary ormai da un po' di anni conduciamo, quindi perché no, ci saremo lì. Intanto iniziamo con il 1981 e andiamo a ricordare un personaggio schivo ma molto molto bravo. La sua chitarra inseparabile, una voce particolarissima, sto parlando del grande Christopher Cross. La canzone che abbiamo scelto oggi è la bellissima Ceiling. 21:37, Touring 104, Angelo Cristiano con 80 voglia di 70.

Il grande Phil Christopher Cross con un successo dei primi anni 80, quindi 79-80, anche poi nell'81 il successo arrivò a livello internazionale, però nell'80 uscì con quest'album, con questa canzone in modo particolare dal titolo Ceiling, e ottenne un successo veramente internazionale. Vuoi anche per questa sua presenza molto tranquilla, voce particolarissima, ma anche la sua inseparabile chitarra che l'ha accompagnato nella sua, che lo, perlomeno lo accompagna ancora nella sua lunga carriera. Poi la musica country, che per lui insomma americano, cantautore che ha vissuto un po' nelle zone dell'est dell'America e quindi conosce a fondo quanto la musica country sia legata al territorio e quanto poi ti appartiene. E Christopher Cross è uno di quelli che attraverso la musica racconta anche il suo vissuto. A proposito di un altro grande che a me purtroppo non sta benissimo, però nell'ultimo periodo ho letto proprio recentemente, qualche mese fa, una notizia che mi fa piacere, insomma sta meglio, nel senso che non più quei dolori lancinanti alla schiena e agli arti. Il grande Phil Collins però ha anche detto che non suonerà più dal vivo, però allo studio ci andrà sicuramente, perché vuole completare un po' alcune cose lasciate in sospeso. Phil Collins, come ben sapete ormai, si sorregge con delle stampelle. La sua ultima apparizione ve la ricordate durante un concerto nel 2022, dove si sedette lì sul palco incitando i suoi amici, cantando anche, se volete, e anche il figlio che era lì alla chitarra. Però è anche vero che purtroppo, ahimè, la situazione di salute non è delle migliori, però ci fa piacere vederlo. Noi oggi lo ricordiamo con una canzone del 1981, questa sì, è di Phil Collins e si intitola In the Hurry Tonight. 0965 587 04 la vostra linea telefonica. Buon ascolto e buona permanenza.

debutto da solista dopo la fine della collaborazione con i Genesis del grande Phil Collins nel 1981 con In the Hurry Tonight, un successo internazionale. E passano gli anni, pensate quanti ne sono passati per quanto riguarda questo brano, ne sono 45 la bellezza, ma è attualissimo ancora oggi a distanza di così tanto tempo. I Genesis hanno caratterizzato naturalmente un periodo importante della musica rock di quel periodo degli anni 80, Phil Collins, grandi personaggi, Peter Gabriel, un altro altrettanto grande, spesso anche in disaccordo con il grande Phil Collins, però insieme hanno costruito e realizzato delle canzoni che hanno fatto la storia di questa band. E a proposito del grande Peter Gabriel, lo vogliamo ricordare anche lui inglese come Phil Collins, e lo ricordiamo con un'altra bella canzone, pensate, del 1986. Sono 40 anni che è stata realizzata ed è uscita e ha ottenuto un grandissimo successo mondiale, e questa bellissima Sledgehammer, Peter Gabriel a Touring 104.

grande Deep Purple 1969, band rock inglese che ottenne un grandissimo successo internazionale. Questa è una canzone Smoke on the Water che ci racconta un po' la storia del rock nel vero senso della parola. Pensate che questo brano è tra le 500 migliori canzoni di tutti i tempi, e poi il riff di chitarra che avete sentito, ton ton ton, bellissimo, di Richie Blackmore, è inserito in una classifica come uno dei migliori riff per quanto riguarda la musica internazionale e la musica rock. Quindi ancora una volta un marchio. E non pensate che loro ancora continuano a suonare. Infatti oggi, anzi domani, il 3 di luglio, uscirà l'attesissimo disco dal nome Splat, appunto Deep Purple. Quindi continuano ad appassionare con la stessa passione, poi usate questo termine e questo ripetere di passione che ci ho messo, perché i Deep Purple come se fossero all'inizio, eppure sono passati tantissimi anni, 1969, quindi pensate un po' voi, e sono 57 anni che sono in attività, nonostante un periodo poi che hanno avuto insomma di allontanamento intorno agli anni 80, però sono ritornati insieme. E il 3 luglio domani uscirà questo attesissimo disco dal nome Splat, quindi l'energia di questi musicisti che ancora continuano a divertirsi e a proporre questi brani, e speriamo che anche questo sia un altro successo inesauribile di energia. E poi, a proposito, saranno qui in Italia il 16 di luglio a Pisa, il 17 di luglio a Este, un paesino della provincia di Padova, e il 17 di ottobre a Milano. Quindi, come vedete, insomma, per chi vuole godersi la bella musica, ricordatevi i Deep Purple. 22 in questo momento. Buon ascolto. Angelo Cristiano con 80 Voglie di 70.

1995, la canzone degli Oasis con Wonderwall, bellissima, è una canzone d'amore che negli ultimi mondiali, non so se per chi segue il calcio e i mondiali di calcio in modo particolare, i tifosi inglesi, specialmente nell'ultima partita dove hanno vinto 4-2 contro la Croazia, hanno cantato in coro tutto lo stadio pieno di tifosi inglesi, e quindi non solo, ma con i calciatori, questa meraviglia, Wonderwall, che è veramente ha emozionato i tanti. Io vi consiglio di andare su YouTube e vedere il video, è un qualcosa di meraviglioso, di emozionante, che se volete. Quindi è diventata questa canzone degli Oasis l'inno dell'Inghilterra in questi mondiali, e certamente considerato anche il livello calcistico della squadra inglese, credo che li risentiremo ancora per molto, e poi vedremo un po', tanto tra partite di calcio, e ce ne sono veramente tante, però ormai si stanno già delineando quali sono le squadre migliori, e quindi tra queste c'è certamente l'Inghilterra, e il tifo inglese, devo dire, ha conquistato il mondo. Sono le 22.05, buon ascolto e buona permanenza a tutti gli amici che ci ascoltano dalla piana di Gioia Tauro sui 103.8 104.4 Touring, Angelo Cristiano, sino alle ore 23.

E questa è la formazione rock statunitense degli ZZ Top o ZZ Top, come dir si voglia, composta da un trio caratteristico, perché comunque tutte e tre con la chitarra e tutte e tre con la barba, anzi diciamo meglio, due con la chitarra e uno alla batteria. La morte nel 2021 del componente Dustin Hill, ma che ha caratterizzato, se volete, anche un periodo importante della musica rock statunitense, anche perché loro sono riusciti a conquistare il mondo dal punto di vista musicale, non solo per la loro bravura ma anche per questo aspetto molto molto particolare, barba, chitarra, e devo dire a noi piacciono molto. La canzone che certamente avete riconosciuto è del 1983 ed è, tradotto in italiano, significa dammi tutto il tuo amore, give me all your loving. Bene, sono le 22:10 e vi ricordo che 80 voglia di 70, oggi è l'ultimo appuntamento di questo periodo estivo, poi ci risentiremo martedì 1 di settembre per continuare ancora il discorso musicale con 80 voglia di 70, ma certamente la musica, quella Tuning 104, ve la offrirà sempre e comunque. È vero che comunque avremo l'opportunità di poterci vedere e ascoltare durante il periodo estivo, durante il walking, la traversata dello stretto, ve lo ricordo, insieme a Mary Fulco, che faremo da Villa San Giovanni, ma anche altro, e quindi tenetevi e teniamoci aggiornati, perché comunque avremo modo poi di vederci e di raccontare un po' nell'estate che stiamo trascorrendo, devo dire con molto caldo, quello sì, anche se da qualche settimana si sentono dei tuoni, dei lampi, e anche se devo dire oggi a Villa San Giovanni ha piovuto nella zona nord, quindi nella zona di Ferrito Canitello, ha fatto veramente un bell'acquazzone, mentre nella zona a Villa Centro assolutamente no. Le stranezze ormai di questo tempo che ci accompagnano e ci accompagneranno ancora, credo, per moltissimo tempo.

Typical Mail, la canzone del 1986 della fantastica Tina Turner. Tina Turner è una donna che ha veramente vissuto a pieno non solo la musica, ma anche con un passato non certamente facile, fatto anche di situazioni familiari molto particolari. Poi fortunatamente la conoscenza con un altro uomo che l'ha amata sino alla fine, avvenuta il 24 di maggio del 2023, un amore condizionato, una malattia poi che ce l'ha portato via. Però è anche vero che il ricordo e il lascito musicale è talmente forte, talmente ricco, che credo è difficile dimenticare una donna come essa, come lei, insomma. The Best, la canzone che abbiamo ascoltato, 1981. Allora continuiamo con la musica e andiamo a ricordare questa volta alle 22:16 un altro grande personaggio. Il brano è dell'82, quindi più o meno siamo in quel periodo. Lui si chiama George Benson, grande chitarrista, grande compositore e grandissimo cantante, e la canzone che andiamo ad ascoltare insieme è la bellissima Give Me the Night, alle

Il grande George Benson, bellissima la canzone Give Me the Night, 1980, la sua inseparabile Ibanez, la chitarra che l'accompagna ancora oggi, nonostante credo che ormai, beh, è logico, anche perché gli anni passano, da 83 anni, perché è del 43, 83 anni il nostro grande personaggio della musica soul, della musica R&B, uno dei più raffinati e dei più eleganti che la scena mondiale ancora oggi ci propone. Bene, continuiamo con la musica, sono le 22:21, vi ricordo tra poco lo spazio dedicato alla musica italiana, quindi un tuffo nel passato sia con la musica d'autore che anche con quella non di autore, quindi la musica quella insomma che è da interprete, quindi se volete potete arricchire, fatelo allo 0965 58704. Intanto rimaniamo sempre negli anni 80 e andiamo a ricordare una formazione che allora ha fatto parlare, io direi in maniera abbastanza positiva, però è anche proposto, portato sulla scena la diversità che ognuno di noi poi ha. Loro l'hanno manifestata attraverso la musica, attraverso l'abbigliamento, e devo dire sono riusciti ad essere apprezzati, e non solo per la loro bravura ma anche a smuovere un po' le coscienze. Si chiamano Village People, ve le ricordate, questa formazione di ragazzotti vestiti ognuno con un proprio mestiere, il successo degli anni 80, e questo uno dei tanti, 5 o'clock in the morning a Turin Central.

Village People, formazione americana della musica disco che negli anni 80 ha fatto divertire, ha fatto ballare tantissime giovani e anche a distanza di tempo anche le nuove generazioni hanno imparato a conoscere le loro canzoni. Intanto la notizia è proprio di ieri: il frontman e il fondatore dei Village People, Victor Willis, che sarebbe poi, non so se ricordate il personaggio, Mary il poliziotto, quello travestito da poliziotto, è deceduto.

questo, grazie a Village per averci fatto ricordare questo grandissimo successo di allora, e intanto andiamo a ricordare James Morrison con I Won't Let You Go.

Amy McDonald, 2008, il successo che arrivò grazie a questo singolo This Is The Life, una canzone che incita un inno alla giovinezza, alla libertà e alla spensieratezza, però è anche vero che ha un risvolto un po' malinconico, perché l'euforia sì dell'età, della gioventù, ma anche l'incertezza di una realtà che poi ti mette in testa delle cose che magari pensando al futuro pensi che siano un po' irraggiungibili, perché comunque il futuro è quello prossimo che ognuno di noi insomma cerca di raggiungere nel più breve tempo possibile, nel migliore dei modi. Poi è anche vero che poi la vita tante volte non è così facile, però è anche vero che Amy McDonald con This Is The Life racconta questo di

abbastanza aperta, abbastanza poco considerata, perché poi il futuro è lì dietro l'angolo e bisogna prepararsi. L'incertezza fa parte del gioco, è questo in sostanza, e però bisogna essere pronti, e quindi è importante tutto questo. Da un'Amy ad un'altra, Amy McDonald, inglese, giovanissima anche lei, e ad un'altra che ahimè purtroppo all'età di 27 anni è scomparsa tragicamente a causa degli abusi, insomma, che in quel periodo, in quegli ultimi anni combatteva e viveva. Stiamo parlando di Amy Winehouse, l'album Back to Black, un album fortunatissimo che gli permise l'inserimento nella graduatoria dell'album più venduto degli ultimi tempi, ma anche con la canzone Rehab, una canzone che ottenne ben 5 Grammy Award, una canzone che parla del Rehab, che è un centro riabilitativo per coloro che soffrono, che fanno abuso di droghe e di alcol, e quindi la possibilità di una ripresa. Lei credo che ci sia andata più volte, ma non è mai riuscita a portare a termine il programma assegnatole, però ahimè purtroppo come ben sapete a 27 anni ci ha lasciato un repertorio vastissimo, molto intenso, molto particolare. Noi la vogliamo ricordare proprio con la canzone Rehab, un grandissimo successo del 2006,

La grande Mia Martini, scomparsa ben 31 anni fa, era l'anno 1995. Piccolo uomo, grandissimo successo, una delle voci più belle in assoluto della musica leggera italiana. La sua scomparsa ci ha lasciato un vuoto veramente incolmabile. Fortunatamente abbiamo le sue canzoni che nella mia trasmissione spesso e volentieri sono presenti, perché comunque Mia Martini è una, come dicevo prima, è una delle artiste che a me piacciono molto. La sua formazione è importante, anche il rapporto con il grande Ivano Fossati, che gli ha permesso di vivere una relazione amorosa, ma anche una relazione lavorativa, affettiva, continuata anche dopo che si sono separati, perché comunque grande rispetto e grande sensibilità da parte di Ivano Fossati, che ha scritto delle gran belle canzoni per questa fantastica artista. Bene, sono le 22:45, continuiamo con la musica. Abbiamo parlato di Ivano Fossati e lo vogliamo ricordare con quest'altro suo grande successo molto particolare, molto bello, dal titolo Il talento del

Il grande Lucio Battisti con questo successo del 1980, quindi pensate, sono la bellezza di 46 anni. Era un singolo, un 45 giri diciamo meglio, con il lato A e il lato B, il lato A Una giornata uggiosa e il lato B Il nastro rosa, con Il nastro rosa, grandissimo successo, poi inclusi successivamente nell'album appunto Una giornata uggiosa, un album fortunatissimo. La collaborazione con Mogol in quegli anni è stata presente e costante, e quindi la fortuna anche del grande Mogol di aver scritto insieme a Lucio delle canzoni che sono rimaste nella storia, e poi insomma la separazione e tutto ciò che avvenne dopo, poi nel 98 ahimè purtroppo la scomparsa di questo grande cantautore che allora ottenne grandissimo successo anche per la sua bravura, ma anche per questo suo aspetto sempre un po' arrabbiato, poco consono magari al sorriso, perlomeno l'impressione che dava era proprio questa, però ciò non toglie che comunque dal punto di vista musicale dei successi, quelli sì, obiettivamente ha venduto milioni di copie e ancora oggi le sue canzoni sono tra le più preferite. Sono le 22:56, adesso io vi saluto e ci risentiremo dopo l'estate a settembre, il martedì 1 di settembre, e sempre dalle 21:30 sino alle ore 23. E grazie a voi per questa vostra amicizia radiofonica, rimanete con noi perché la musica comunque su Turin 104 e H24, vi accompagneremo in qualsiasi momento della giornata, anche di notte se volete, e quindi una buona vacanza, e mi raccomando controlliamoci, facciamo attenzione a tutto, e speriamo di goderci veramente l'estate nel vero senso della parola, e perché no vederci anche con il walking da qualche parte, quello certamente sì. Lucio Dalla, L'ultima luna, buonanotte a tutti da Angelo Cristiano, e naturalmente buon ascolto e buona permanenza su Turin 104.